0: Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme.

0: Radio 1 Global Dance Radio.
1: Insieme. Amigos.
2: Relax your mind.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 3:01.
2: Su Radio One, l'estate è fatta di musica, divertimento, balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.
1: Radio One.
2: Sono le 4.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.
1: Ci siamo alzati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima.

0: Radio One.
1: Radio One.
0: One. Radio One.

0: su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.
1: Quand je suis au calme, je voyage sans voyager. Avec ou sans toi. Et moi j'appelle ça vita lenta.
2: Se finisce l'amore come una canzone, finisce la festa. È colpa del cuore se non dico niente.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: was your man. Radio One ti augura buona giornata.
1: Radio One. Sono le 6.
2: Estate.
3: Estate.
2: Radio One. Firma la tua estate.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
27: Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ulteriore rimonta del promontorio anticiclonico nordafricano sul finire di settimana sulle regioni meridionali, temperature che con venerdì, sabato e domenica vedranno un aumento ulteriore delle temperature che si porteranno su valori oltre medie di almeno 6-8 gradi. Ancora condizioni calde ma afose, soprattutto lungo le aree costiere e nelle principali città. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Radio One, un'estate da numeri uno.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: Radio One Giornale.

0: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 284.
1: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ulteriore rimonta del promontorio anticiclonico nordafricano sul finire di settimana sulle regioni meridionali, temperature che con venerdì, sabato e domenica vedranno un aumento ulteriore delle temperature che si porteranno su valori oltre medie di almeno 6-8 gradi. Ancora condizioni calde ma afose, soprattutto lungo le aree costiere e nelle principali città. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
3: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao a Scalea.
4: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
5: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90218 o 338 72 78 913.
0: One Radio.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One. Radio One.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.

0: 7 e 59 minuti.
1: Radio One Giornale.
2: Buongiorno d'Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia. Intanto identificati due sospetti. Laura Supino.
3: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche due uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura indagini il ministro degli esteri Tajani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti i leader europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la Casa Russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida. Ira di Mosca, che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania.
2: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro Mosca, mentre la responsabile esteri dell'Unione Europea Callas invoca un giro di vite sui visti ai cittadini russi. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto, una legge sul fine vita, ispirata a quella di iniziativa popolare elaborata dall'Associazione Luca Coscioni. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Esulta l'ex governatore Zaia, un atto di responsabilità. Sentiamo.
4: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento: cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
2: Con la cerimonia inaugurale ieri sera ha preso il via l'83esima Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Donald Trump. Gli Stati Uniti, guidati dai meno capaci, spero nelle elezioni di midterm, ha detto. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, l'informazione torna più tardi.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Radio 1 Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio 1 dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio 1 Live. Per la pubblicità su Radio 1 chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Su Radio 1 l'estate è fatta di musica, divertimento, balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio 1 ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio 1, buona estate.
3: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: benvenuti a Scalea. Benvenuti nella nuova app Visit Scalea, da scaricare gratuitamente su tutti i telefonini. Con un click troverete subito ciò che cercate. Si possono prenotare B&B, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, fare shopping. Scaricate Visit Scalea da Play Store o da Apple Store per meglio visitare la città di Scalea.
1: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
2: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna, Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
3: No, è mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
8: One Radio. New Song, New Hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ulteriore rimonta del promontorio anticiclonico nordafricano sul finire di settimana sulle regioni meridionali, temperature che con venerdì, sabato e domenica vedranno un aumento ulteriore delle temperature che si porteranno su valori oltre medie di almeno 6-8 gradi. Ancora condizioni calde ma afose, soprattutto lungo le aree costiere e nelle principali città. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
3: Un calice di vino in più. Fino al 6 settembre, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area Mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. E se pronuncerete il codice Radio 190, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio. Da Fresco di Mare si celebra una delle tradizioni più amate e golose, la sagra dello spaghetto e vongole, anche da asporto, all su takeaway. Fino al 6 settembre, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea nell'area Mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. Info e prenotazioni al 338 584 69 98. E ricordate, se pronuncerete il codice Radio 190 otterrete un calice di vino aggiuntivo oltre a quello già in omaggio.
4: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
3: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13, chiuso la domenica.
4: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
0: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, nelle relazioni l'empatia si unisce alla lucidità, creando un terreno fertile per intese e durature. Le idee innovative trovano sostegno e riconoscimento, alimentando motivazione e determinazione. Toro, l'equilibrio tra mente e cuore genera intuizioni che portano fortuna e soluzioni efficaci. La creatività trova terreno fertile per fiorire, trasformando sogni in realtà concrete. Gemelli, la giornata si presta a coltivare la curiosità senza limiti e a valorizzare ogni spinta verso il nuovo. Ogni passo è un tassello per costruire un futuro ricco e appagante. Cancro. La sensibilità si trasforma in forza creativa, rendendo fertile ogni idea per migliorare la vita e gli affari. Le relazioni si rafforzano grazie a una comunicazione sincera e profonda, aprendo porte a nuove collaborazioni. Leone. Nuove connessioni aprono spazi di crescita personale e professionale. La creatività è la chiave per affrontare ogni sfida con fiducia e serenità. Vergine. Il coraggio e la creatività sono motori potenti che spingono verso risultati sorprendenti e gratificanti. Le idee originali trovano terreno fertile, accolte con entusiasmo da chi riconosce il valore del nuovo. Bilancia. La leggerezza nell'affrontare le sfide crea un equilibrio prezioso tra ambizione e benessere. La giornata invita a sognare in grande, mantenendo i piedi saldi a terra. La ricchezza nasce dalla fusione di passione e strategia. Scorpione. L'attenzione ai dettagli si unisce a una visione creativa capace di aprire nuove prospettive e sbocchi concreti. Le idee prendono forma e trovano sostegno in alleanze solide e intelligenti. Sagittario. L'armonia tra mente e cuore sprigiona energia positiva, favorendo scelte coraggiose e lungimiranti. Le stelle prevedono che alcune idee originali verranno accolte con entusiasmo, aprendo strade di crescita e successo. Capricorno. Momenti di riflessione favoriscono la chiarezza e il rinnovamento. La gentilezza e l'audacia si fondono in una danza che alimenta la crescita. La giornata porta sorprese positive e incontri significativi. Acquario. La giornata di oggi vi porta a guardare oltre le apparenze, cercando sempre la verità nascosta. Nuove connessioni e incontri possono portare a vantaggi insperati. La capacità di reinventarsi è un dono prezioso da coltivare. Pesci. L'intuito guida verso scelte che portano benefici concreti e soddisfazioni. I sogni audaci alimentano la voglia di trasformare il futuro con passi decisi. La giornata regala spunti preziosi per reinventare strategie e progetti. Oggi vi saluto con le parole di Gabriel Garcia Marquez. Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l'avrai mai. Ciao a tutti e a tutte!
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio One. Radio

0: Le tende da sole fornite da Solux sono progettate per unire forme architettoniche, gusto personale ed esigenze funzionali. Ma Solux è anche pergotende, gazebi, bioclimatiche, veneziane, porte a soffietto, box doccia, teloni PVC, tende da interni, vetrate panoramiche, infissi, attrezzatura balneare. Puntualità, precisione e competenza ci permettono di rispondere al meglio alle esigenze della nostra clientela, con alti standard qualitativi dei materiali. Consulenza gratuita. Solux, via Lauro 116 a Scalea. Info 349 560 78 44. Gli esperti in tende da sole.
1: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
2: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.

0: 8 e 59 minuti.
1: Radio One Giornale.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi intercettati nei primi giorni di agosto all'aeroporto di Lipsia. Le accuse al termine di settimane di indagini degli 007 tedeschi, che avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Il governo tedesco ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn, ira di Mosca che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi, in particolare la Danimarca, che fa sapere di aver sventato piani di sabotaggio russi contro alcune aziende danesi. Ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro la Russia, hanno detto, dobbiamo essere pronti a rispondere. La guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump rivendica il controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare. L'Iran ha risposto agli attacchi americani della scorsa notte contro oltre 100 obiettivi con lanci di missili e droni contro il Kuwait e colpendo due petroliere. Il magnate maltese Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista anticorruzione trucidata nel 2017 da un'autobomba. Lo hanno stabilito i 9 giurati del processo. Fenech era stato arrestato nel 2019 mentre tentava di lasciare Malta a bordo del suo yacht e poi rilasciato su cauzione. La famiglia della giornalista uccisa ha duramente criticato il verdetto, affermando che la giustizia è stata negata. US Open di tennis in corso a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Navone. Non passano il primo turno gli altri azzurri, Francesco Passaro eliminato dall'olandese De Jong e Andrea Guerrieri battuto dall'australiano De Minaur. È tutto a più tardi.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: sera.
1: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it. Giovedì 3 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul Monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Donando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Pulicelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre. Nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama. Nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli. Nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi. E nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: Su Radio One, l'estate è fatta di musica, divertimento, balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia quando sei in auto di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
1: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette. Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa in auto. Il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New Song, New Hit.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: songs. For $1,000 she wail and she moan.
1: Radio One.
2: Meteo One.
3: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ulteriore rimonta del promontorio anticiclonico nordafricano sul finire di settimana sulle regioni meridionali, temperature che con venerdì, sabato e domenica vedranno un aumento ulteriore delle temperature che si porteranno su valori oltre medie di almeno 6-8 gradi. Ancora condizioni calde ma afose, soprattutto lungo le aree costiere e nelle principali città. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
4: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietronenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietronenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 284. Anche in Calabria a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
5: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
1: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio.

Su Radio One, l'estate è fatta di musica, divertimento, balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione, telefono 0985 72008, email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o i bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo para tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, Vecchia Fornace. Per maggiori informazioni, chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.
5: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 10.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno da Laura Supino. I droni esplosivi rinvenuti a Lipsia un mese fa, Mosca rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino, non tolleriamo attacchi. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani, opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini, l'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina, Kiev colpita per la settima notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrato un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, la prima regione del centrodestra a farlo, maggioranza al voto divisa, ha votato contro Fratelli d'Italia. Ora la legge nazionale che manca da 6 anni, chiedono le opposizioni. Il DAP smentisce aggressioni in carcere contro la Vitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il 7 settembre sarà nuovamente interrogato dai PM di Roma, a seguire potrebbe essere ascoltato lo stesso Ranucci. Oltre 1000 morti e quasi 4000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. Nella zona è ora altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter. Alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle. Il commosso saluto di Ausilio. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: un calice di vino in più. Fino al 6 settembre, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area Mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. E se pronuncerete il codice Radio 190, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio. Da Fresco di Mare si celebra una delle tradizioni più amate e golose, la sagra dello spaghetto e vongole, anche da asporto, all su takeaway. Fino al 6 settembre, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area Mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. Info e prenotazioni al 338-584-6998. E ricordate, se pronuncerete il codice Radio 190, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio.
1: Le tende da sole fornite da Solux sono progettate per unire forme architettoniche, gusto personale ed esigenze funzionali. Ma Solux è anche pergotende, gazebi, bioclimatiche, veneziane, porte a soffietto, box doccia, teloni in PVC, tende da interni, vetrate panoramiche, infissi, attrezzatura balneare. Puntualità, precisione e competenza ci permettono di rispondere al meglio alle esigenze della nostra clientela, con alti standard qualitativi dei materiali. Consulenza gratuita. Solux, via Lauro 116 a Scalea. Info 349 560 78 44. Gli esperti in tende da sole.
0: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13, chiuso la domenica.
2: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao a Scalea.
3: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
4: A settembre
21: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
23: Ali.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
29: Coyote vs Acme.
30: Idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Benvenuti a Scalea, benvenuti nella nuova app Visit Scalea, da scaricare gratuitamente su tutti i telefonini. Con un click troverete subito ciò che cercate. Si possono prenotare B&B, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, fare shopping. Scaricate Visit Scalea da Play Store o da Apple Store per meglio visitare la città di Scalea.
33: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
34: No, è mio! È mio! Guarda!
35: Guarda questo video, fa troppo ridere.
36: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
0: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio One.
1: Radio One.
2: Radio One.
3: Radio One.
4: Meteo One.
5: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ulteriore rimonta del promontorio anticiclonico nordafricano sul finire di settimana sulle regioni meridionali, temperature che con venerdì, sabato e domenica vedranno un aumento ulteriore delle temperature che si porteranno su valori oltre medie di almeno 6-8 gradi. Ancora condizioni calde ma afose, soprattutto lungo le aree costiere e nelle principali città. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
1: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
2: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
3: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette. Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: One Radio. New song.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Ascalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
2: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 11.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno da Laura Supino. I droni esplosivi rinvenuti a Lipsia un mese fa, Mosca rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino, non tolleriamo attacchi. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani, opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini, l'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina, Kiev colpita per la settima notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrato un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, la prima regione del centrodestra a farlo, maggioranza al voto divisa, ha votato contro Fratelli d'Italia. Ora la legge nazionale che manca da 6 anni, chiedono le opposizioni. Il DAP smentisce aggressioni in carcere contro la Vitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il 7 settembre sarà nuovamente interrogato dai PM di Roma, a seguire potrebbe essere ascoltato lo stesso Ranucci. Oltre 1000 morti e quasi 4000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. Nella zona è ora altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter. Alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle, il commosso saluto di Ausilio. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One.
4: Radio

0: Le tende da sole fornite da Solux sono progettate per unire forme architettoniche, gusto personale ed esigenze funzionali. Ma Solux è anche pergotende, gazebi, bioclimatiche, veneziane, porte a soffietto, box doccia, teloni PVC, tende da interni, vetrate panoramiche, infissi, attrezzatura balneare. Puntualità, precisione e competenza ci permettono di rispondere al meglio alle esigenze della nostra clientela, con alti standard qualitativi dei materiali. Consulenza gratuita. Solux, via Lauro 116 a Scalea. Info 349 560 78 44. Gli esperti intende da sole.
1: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
2: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 284. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373 5490 891 oppure 393 5791 566.
3: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ulteriore rimonta del promontorio anticiclonico nordafricano sul finire di settimana sulle regioni meridionali, temperature che con venerdì, sabato e domenica vedranno un aumento ulteriore delle temperature che si porteranno su valori oltre medie di almeno 6-8 gradi. Ancora condizioni calde ma afose, soprattutto lungo le aree costiere e nelle principali città. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
3: Un calice di vino in più. Fino al 6 settembre, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area Mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. E se pronuncerete il codice Radio One 90, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio. Da Fresco di Mare si celebra una delle tradizioni più amate e golose, la sagra dello spaghetto e vongole, anche da asporto, all su takeaway. Fino al 6 settembre, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea nell'area Mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. Info e prenotazioni al 338 584 69 98. E ricordate, se pronuncerete il codice Radio One 90, otterrete un calice di vino aggiuntivo oltre a quello già in omaggio.
4: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di

0: carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Vallelao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
1: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13. Chiuso la domenica.
0: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

0: Hola, Johanna.
1: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
2: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live.
1: Radio One.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Radio One Giornale.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Pieskov, o almeno non saremo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima e il Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come il Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile. Alle 13.30 la finale Italia-Montenegro, il medagliere è dominato dagli azzurri con numeri record, 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto, a più tardi.

0: benvenuti a Scalea. Benvenuti nella nuova app Visit Scalea, da scaricare gratuitamente su tutti i telefonini. Con un click troverete subito ciò che cercate. Si possono prenotare B&B, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, fare shopping. Scaricate Visit Scalea da Play Store o da Apple Store per meglio visitare la città di Scalea.
1: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 20280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
2: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sonorità avvolgenti ed eleganti
5: nel format più esclusivo dell'FM, Club Collection. Ogni sabato dalle 23 su Radio One, il DJ Ernesto Siriani seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk. Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Su Radio One, l'estate è fatta di musica, divertimento, balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
27: Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Radio One.
34: Radio One.
35: Radio One.

0: prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13, chiuso la domenica.
1: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao a Scalea.
2: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le perbotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Santa Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
3: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
4: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette. Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
5: No, è mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
10: One Radio. New Song, New Hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ulteriore rimonta del promontorio anticiclonico nordafricano sul finire di settimana sulle regioni meridionali, temperature che con venerdì, sabato e domenica vedranno un aumento ulteriore delle temperature che si porteranno su valori oltre medie di almeno 6-8 gradi. Ancora condizioni calde ma afose, soprattutto lungo le aree costiere e nelle principali città. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
3: Le tende da sole fornite da Solux sono progettate per unire forme architettoniche, gusto personale ed esigenze funzionali. Ma Solux è anche pergotende, gazzelli, bioclimatiche, veneziane, porte a soffietto, box doccia, teloni in PVC, tende da interni, vetrate panoramiche, infissi, attrezzatura balneare. Puntualità, precisione e competenza ci permettono di rispondere al meglio alle esigenze della nostra clientela, con alti standard qualitativi dei materiali. Consulenza gratuita. Solux, via Lauro 116 a Scalea. Info 349 560 78 44. Gli esperti in tende da sole.
4: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 284.
5: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B.

0: ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
3: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio, new song.

0: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto, nel posto giusto.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Radio One Giornale.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di due uomini. Mosca nega responsabilità. Laura Supino.
4: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. Non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese.
3: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Continuano a salire i prezzi dei carburanti, la benzina sulla rete stradale sale a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del MIMIT. In appena due giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. Lo sport, l'Ital Volley femminile tra le prime quattro d'Europa dopo il sofferto successo sulla Svezia, le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
5: Missione compiuta, contava solo vincere, certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haack, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igono e Miriam Silla.
6: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo. Rimanere lucide, nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
7: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
5: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
8: Il gruppo e la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
5: Che andrà ritrovata presto. Sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: un calice di vino in più. Fino al 6 settembre, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area Mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. E se pronuncerete il codice Radio 190, otterrete un calice di vino aggiuntivo oltre a quello già in omaggio. Da Fresco di Mare si celebra una delle tradizioni più amate e golose, la sagra dello spaghetto e vongole, anche da asporto o su takeaway. Fino al 6 settembre, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area Mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. Info e prenotazioni al 338 584 69 98. E ricordate, se pronuncerete il codice Radio 190, otterrete un calice di vino aggiuntivo oltre a quello già in omaggio.
1: Alla console.
2: Alla console.
1: Alla console.
2: Alla console.
1: Alla console. Con i DJ di Radio 1. Ogni sabato sera. Alla console. Per la pubblicità su Radio 1, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Pezzi da 90. I migliori successi dance selezionati da Max DJ.

0: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 92 0896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ulteriore rimonta del promontorio anticiclonico nordafricano sul finire di settimana sulle regioni meridionali, temperature che con venerdì, sabato e domenica vedranno un aumento ulteriore delle temperature che si porteranno su valori oltre medie di almeno 6-8 gradi. Ancora condizioni calde ma afose, soprattutto lungo le aree costiere e nelle principali città. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: One Radio, new song, new hit.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Radio One.
1: Radio One.
2: One. Radio One.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: 14 e un minuto.
1: Radio One Giornale.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di due uomini. Mosca nega responsabilità. Laura Supino.
3: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. Non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese.
2: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Continuano a salire i prezzi dei carburanti, la benzina sulla rete stradale sale a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del MIMIT. In appena due giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. Lo sport, l'Ital Volley femminile tra le prime quattro d'Europa dopo il sofferto successo sulla Svezia, le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
4: Missione compiuta, contava solo vincere, certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haack, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igono e Miriam Silla.
5: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo. Rimanere lucide, nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
6: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
4: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
7: Il gruppo e la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
4: Che andrà ritrovata presto. Sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti a Scalea. Benvenuti nella nuova app Visit Scalea, da scaricare gratuitamente su tutti i telefonini. Con un click troverete subito ciò che cercate. Si possono prenotare B&B, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, fare shopping. Scaricate Visit Scalea da Play Store o da Apple Store per meglio visitare la città di Scalea.
1: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 02280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
2: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live.

0: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Pezzi da 90. I migliori successi dance selezionati da Max DJ.

0: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando. Timeless Music, il ritmo
1: che resta. No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: One Radio. New Song, New Hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Tempo stabile e assolato sull'Italia centro-meridionale, ritroveremo difatti una giornata di venerdì con tempo soleggiato sulla Calabria, sole protagonista e temperature che scileranno lungo la costa più o meno attorno ai 28-32 gradi. Cosenza, quindi l'area un po' più interna, il Cosentino, con massime anche di 35-36 gradi. Anche nel weekend succederà poco, tempo soleggiato o al più poco nuvoloso, caldo intenso dappertutto. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo oppure visitando il nostro sito web.
4: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 920714. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13, chiuso la domenica.
5: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 284.
6: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
0: One Radio News.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio One. Radio.

0: su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.
1: Quand je suis au calme, je voyage sans voyager. Avec ou sans toi. Et moi j'appelle ça vita lenta.
2: Se finisce l'amore come una canzone, finisce la festa. È colpa del cuore se non dico niente.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 15.
2: Radio One Giornale.
3: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Stato di massima allerta in Unione Europea è nato per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati i due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il timore della minaccia russa tiene in apprensione anche l'Italia. La guerra ibrida c'è ed è in corso, ha detto il ministro degli esteri Tajani, che ha paventato possibili tentativi di Mosca anche di influenza sul voto nel nostro paese, come in altri paesi europei. Intanto il presidente russo Putin, in occasione della plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok, ha ripetuto di ritenere possibile la risoluzione del conflitto per via diplomatica in tempi brevi, fatto salvo che le minacce ucraine ai voli civili possono far saltare tutto. Dura la replica di Zelensky. Putin mente su tutto, Mosca non vuole fermarsi. E il Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo. Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, sintetizza il quadro sul surriscaldamento globale, su cui l'ONU alza il livello di allarme. In particolare preoccupa il noto ciclo climatico che fa salire le temperature degli oceani e si prevede molto intenso fino a febbraio. Le temperature continuano a salire, il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha spiegato il segretario generale dell'ONU Guterres. La crisi migratoria rimane in primo piano in Spagna. Dall'Unione Europea non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo, ha detto il premier Sanchez in una seduta in Parlamento dedicata a chiarire quanto accaduto a Ceuta. Durante l'estate l'Italia ha sospeso Schengen senza motivo, ha anche dichiarato, oltre a escludere la responsabilità diretta del Marocco per le ondate migratorie illegali. Intanto alle Isole Canarie si registra una nuova strage in mare. Al soccorso di una imbarcazione all'alba di stamane si è scoperto che 83 persone, tra cui un neonato e tre donne, sono morte o disperse. Il caicco recuperato era salpato quasi un mese fa, con 127 persone a bordo. Ed è tutto, a più tardi.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
1: Alla console.
2: Alla console.
1: Alla console.
2: Alla console.
1: Alla console con i DJ di Radio One.
3: Ogni sabato sera alla console. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Estate.
5: Estate.
4: Radio One. Firma la tua estate.
6: Eccola la musica italiana che ci piace e ci fa stare bene. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con i più belli d'Italia. Io sono Max Martinelli.

E alla numero 10? Beh, Noemi è pronta per la serata. Tra pop elegante e voce graffiata, un ritmo morbido che ci regala i Tu cosa fai stasera? Noemi apre alla 10 ai più belli d'Italia estate. Settembre 2026. Stare con

0: guardi mai più.
1: Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
2: Sempre in classifica, ecco i Pinguini Tattici Nucleari alla numero 9. Una favola gotica d'estate, fantasmi, amori difficili e un ritornello in tre lingue. Sorry, scusa, lo sento. Batte bandiera numero 9 ai più belli d'Italia.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Cabana, Cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana. Ecco, Cabana di Rama, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, Cabana, ai Più Belli d'Italia estate.

0: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte. Camerette, Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa, in auto. Il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One.
4: Radio One.
5: One. Radio One.
6: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
7: Dalla 9 alla 8 i più belli con un buon vento, un passaggio di testimone più solare della stagione estiva. Giovanotti e Alfa salpano insieme con tanta voglia di libertà e lo hanno dimostrato nel Giova Party 2026. Buon vento numero 8.
8: Ed è un

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: C'è voglia di flamenco, paranoia. Alla numero 7 gioca con ritmi di flamenco, merengue, pop latino, samurai J. Grande calore mediterraneo. Numero 7, flamenco, paranoia, samurai J.

0: i più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Ci piace molto il lato cantautorale di Saif. Insieme a Brescia ci emozionano in Parlar d'amore.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Un centramiento alla numero 6, la città degli angeli di Achille Lauro, ci porta proprio nella notte di Los Angeles, un pop rock urbano e teatrale con una confessione generazionale piena di eccessi, voglia di vivere senza rimpianti. Achille Lauro, la città degli angeli, numero 6.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: In quinta il messaggio è chiaro. Emma e Fabri Fibra dicono che l'amore crea dipendenza, antidroga, posizione numero 5. Ma

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Madame e la sua mamma non mama risulta contagiosa per ritmo e interpretazione. Facciamo

0: belli.
1: Le tende da sole fornite da Solux sono progettate per unire forme architettoniche, gusto personale ed esigenze funzionali. Ma Solux è anche pergotende, gazebi, bioclimatiche, veneziane, porte a soffietto, box doccia e luni PVC, tende da interni, vetrate panoramiche, infissi, attrezzatura balneare. Puntualità, precisione e competenza ci permettono di rispondere al meglio alle esigenze della nostra clientela, con alti standard qualitativi dei materiali. Consulenza gratuita. Solux, via Lauro 116 a Scalea. Info 349 560 78 44. Gli esperti in tende da sole.
2: Benvenuti a Scalea. Benvenuti nella nuova app Visit Scalea, da scaricare gratuitamente su tutti i telefonini. Con un click troverete subito ciò che cercate. Si possono prenotare B&B, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, fare shopping. Scaricate Visit Scalea da Play Store o da Apple Store per meglio visitare la città di Scalea.
3: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 20280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
6: Radio One Live Festival. Concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: Radio One, un'estate da numeri uno.
8: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
9: Mike Jockey, Max Martinelli.
10: Ed ecco la magia di Bossa Nostra, di Gaia, alla posizione numero 4. Lei sì che racconta un amore segreto e malinconico, e a spazzar via i pensieri tristi ci pensa il trascinante ritmo carioca, quello di Bossa Nova, anzi, di Bossa Nostra, numero 4, Gaia.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In terza troviamo la coppia Angelina Mango e Marco Mengoni ai più belli d'Italia. Canto d'amore ci canta quanto sia necessario accettarsi così come siamo, con le proprie contraddizioni. Posizione numero 3.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
2: La numero 2 di questa settimana ci regala un pezzo elettropop cantautorale che richiama un po' gli anni 80 e risulta anche essere gassato quanto basta per far saltare il tappo al ritornello. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, numero 2.

Napoli Forever, alla numero uno dei più belli c'è Partenope di Merken Cremont con protagonisti Serena Brancale e The Colors. Una coppia fantastica che aggiunge l'anima e un pizzico di Vesuvian Funk. Partenope, numero uno ai più belli d'Italia. Yeah!

Nel cammin dalle prossime avventure dei più belli d'Italia, beh, scopriremo tante novità in questo settembre 2026. Grazie davvero per l'attenzione, l'appuntamento e alla prossima. Vi voglio bene. Saluti da Max Martinelli.

0: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284. La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334-7124-042. Preventivi su richiesta.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Radio One.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Radio One Giornale.
3: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il pianeta è in grave pericolo, El Niño a proporzioni gigantesche, durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU che monitorano l'andamento del ciclo climatico che ogni anno fa salire la temperatura degli oceani. Quest'anno si prevede molto intenso. Nei prossimi mesi di condizioni meteo estreme parla il segretario generale dell'ONU Guterres. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, avverte intanto Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ai giornalisti che gli chiedevano della conduzione dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Report, spiega Corsini, andrà in onda l'8 novembre e a breve daremo tutte le risposte possibili. Indiscrezioni stampa danno come papabile Claudia Di Pasquale. Dopo l'apertura in maggiore con Fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato «Gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci», la mostra del cinema di Venezia vede sfilare oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Il primo, con Bucking Fastard, mette nella stessa pellicola le sorelle Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom. Il secondo sfoggia nella spy story Wild Horse 9, un trio composto da John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia i giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ultimo l'oro della pallanuoto maschile. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, a più tardi.

0: un calice di vino in più. Fino al 6 settembre, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area Mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. E se pronuncerete il codice Radio 190, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio. Da Fresco di Mare si celebra una delle tradizioni più amate e golose, la sagra dello spaghetto e vongole, anche da asporto, all su takeaway. Fino al 6 settembre, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area Mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. Info e prenotazioni al 338-584-6998. E ricordate, se pronuncerete il codice Radio 190, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio. Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13. Chiuso la domenica.
1: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 9208 96. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Pezzi da 90. I migliori successi dance selezionati da Max DJ.

0: rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: One Radio. New song, new hit.

0: di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo oppure visitando il nostro sito web.
1: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao. A Scalea.
2: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
3: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
4: Alla console,
5: alla console,
4: alla console,
5: alla console,
4: alla console, con i DJ di Radio One
6: ogni sabato sera.
4: Alla console.
6: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: One Radio.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate, divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette. Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo para tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna. Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
0: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
2: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
3: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.

Su Radio One, l'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Radio One.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Radio One Giornale.
3: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il pianeta è in grave pericolo, El Niño a proporzioni gigantesche durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU che monitorano l'andamento del ciclo climatico che ogni anno fa salire la temperatura degli oceani. Quest'anno si prevede molto intenso. Nei prossimi mesi di condizioni meteo estreme parla il segretario generale dell'ONU Guterres. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, avverte intanto Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ai giornalisti che gli chiedevano della conduzione dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Report, spiega Corsini, andrà in onda l'8 novembre e a breve daremo tutte le risposte possibili. Indiscrezioni stampa danno come papabile Claudia Di Pasquale. Dopo l'apertura in maggiore con Fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato «Gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci», la mostra del cinema di Venezia vede sfilare oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Il primo, con Bucking Fastard, mette nella stessa pellicola le sorelle Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom. Il secondo sfoggia nella spy story Wild Horse 9, un trio composto da John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia i giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ultimo l'oro della pallanuoto maschile. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, a più tardi.
4: Le tende da sole fornite da Solux sono progettate per unire forme architettoniche, gusto personale ed esigenze funzionali. Ma Solux è anche pergotende, gazzelli, bioclimatiche, veneziane, porte a soffietto, box doccia, teloni PVC, tende da interni, vetrate panoramiche, infissi, attrezzatura balneare. Puntualità, precisione e competenza ci permettono di rispondere al meglio alle esigenze della nostra clientela, con alti standard qualitativi dei materiali. Consulenza gratuita. Solux, via Lauro 116 a Scalea. Info 349 560 78 44. Gli esperti in tende da sole.
5: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, treselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 284. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One. Radio One.
8: Buonasera o buongiorno, dipende da quando state ascoltando. Beh, scherzi a parte, la fascia oraria è sempre quella, ma soprattutto dipende da come state ascoltando. In questo momento da qualche parte qualcuno sta facendo esattamente la stessa cosa che fate voi. Scorre, guarda, ascolta e senza accorgersene segue un trend. Ma cos'è davvero un trend? Una moda, un'ossessione collettiva, un modo elegante per dire che a volte abbiamo tutti bisogno di andare nella stessa direzione.

0: Proprio come un messaggio di speranza e tenacia di Black & Jones nel testo di Francesco Puzzoni in arte Mike Francis, cantautore italiano noto per le sue canzoni melodiche e spesso malinconiche, ma in questo caso più orientate alla rinascita emotiva. A differenza del suo brano intimo invece che racconta Tiro Mancino nella sua gennaio 2016, dopo un periodo buio di depressione e isolamento segnato dalla fine di una storia importante.
1: C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

trend è ciò che oggi cresce, domani domina e dopodomani cambia. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo.

0: Quando si parla della rabbia, l'incapacità di superarla, l'amore difficile e tutto rinchiuso in questa Anger Never Dies, loro erano Euphoric. C'è una parola che sentiamo ovunque, nei bar, sui telefoni, sui titoli dei giornali, una parola che sembra leggera ma forse non lo è affatto. Io sono Francesco Fratto, questo è il Timeless Music e per la prossima ora parleremo di una sola cosa, i trend del momento, non per giudicarli ma per capire cosa raccontano di noi.
1: Trend è una direzione che molte persone iniziano a seguire nello stesso periodo. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo.

0: storia d'amore difficile e di addio con John Lennon che esprime dolore per la separazione da Yoko Ono, ma anche la speranza di un possibile ritorno, un sentimento che rimane sospeso tra passato e presente, proprio come la nostra musica. Questa era Now and Then, loro erano i The Beatles.
1: Un trend nasce quando un comportamento si ripete e si diffonde. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo.
0: Tutti ne parlano, ma pochi si fermano a chiedersi il perché, evitare dati freddi, privilegiare esempi di vita reale. Ma cos'è un trend oggi? Una volta i trend duravano anni, poi dei mesi, ora a volte durano meno di una storia su Instagram. Un trend oggi non è qualcosa che resta, è qualcosa che passa, eppure mentre passa ci attraversa. Sì, perché pensate a quante volte avete detto, beh, lo fanno tutti, ne parlano ovunque, e se non lo conosco resto indietro. Beh, i trend non chiedono il permesso, entrano nelle nostre vite mentre siamo distratti, come il trend entra nelle nostre abitudini, ti accorgi che qualcosa è diventato un trend solo quando inizi a farlo senza nemmeno pensarci. E la cosa curiosa è che non importa quale trend, può essere una parola, una serie, un modo di vestire, un'abitudine, magari il meccanismo è sempre lo stesso, sentirsi dentro qualcosa.

Timeless Music naviga nel tempo, questa volta era il 1978, un brano scritto da Valerio Negrini e Dodi Battaglia, il tutto rinchiuso nell'album Boomerang. Erano i Pooh con Ci penserò domani.

0: Benvenuti a Scalea. Benvenuti nella nuova app Visit Scalea, da scaricare gratuitamente su tutti i telefonini. Con un click troverete subito ciò che cercate. Si possono prenotare B&B, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, fare shopping. Scaricate Visit Scalea da Play Store o da Apple Store per meglio visitare la città di Scalea. Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 92 0714. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13. Chiuso la domenica.
1: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero.

0: Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Estate. Estate. Radio One. Firma la tua estate.
3: Un trend non è una moda passeggera, ma un segnale di cambiamento. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo.

9 gennaio del 2026 Bruno Mars ha fatto il suo grande ritorno da solista con il singolo I Just Might, pubblicato come lead single e segnando anche il ritorno dopo quasi un decennio dall'ultimo album da solista. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo. Se volete interagire con noi basta che cercate sui più comuni web social il mio nome e cognome. Io sono Francesco Fratto, trovate un simbolo di pace, due mani con delle colombe che volano in segno di libertà, oppure semplicemente potete interagire o scrivere con i contatti della radio, basta utilizzare qualsiasi motore di ricerca. Oggi stiamo parlando dei trend.

0: quando il dolore viene raccontato dietro la fama. Man and Me di Benson Boone, nominato ai Grammy e forte dei quasi 15 miliardi di streaming, trasformando la sua sensibilità emotiva in un linguaggio rivolto a tutti. Ma se guardiamo i trend come specchio emotivo, e se ci pensate, i trend del momento parlano molto di emozioni, di quello che ci manca o di quello che ci spaventa. Quando va di moda rallentare, forse siamo stanchi. Quando va di moda mostrarsi forti, forse ci sentiamo fragili. Ma quando va di moda l'ironia, forse è l'unico modo che abbiamo per dire la verità.
1: I trend raccontano i bisogni e i desideri di una società in evoluzione. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo.

0: era Ultimo, dove nella sua Acquario usa l'acqua proprio come metafora dei sentimenti, esplorando la sensazione di sentirsi chiusi e osservati. Attraverso alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, Niccolò Morricone ha svelato il titolo del suo primo regalo dell'anno. Invece è diverso il significato di questa collaborazione tra Olly e Angelina Mango. Parla della complessità e unicità dei rapporti umani.
1: Per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

Questa canzone ha più vite dei gatti. In Per due come noi, il singolo di Federico Olivieri, o meglio conosciuto con Olly, lo vede per la prima volta collaborare con Angelina Mango, scegliendo proprio la strada di un brano che mette assieme l'universo delle ballad d'amore romantiche e struggenti, secondo anche la migliore tradizione pop italiana, con le influenze della contaminazione street e indie, tanto nella narrativa che nel suono, nel tema sicuramente base, che è quello di un amore che ha vissuto la forza del sentimento, ma che ora si trova a fare anche i conti con l'esperienza della fine. Stiamo parlando nel nostro appuntamento settimanale dei trend, ma sicuramente i trend non nascono dal nulla, nascono da milioni di persone che provano proprio qualcosa più o meno nello stesso momento. Ma e allora la domanda non è quella solita o classica: perché questo trend? Bisogna farsi una domanda ben precisa: cosa ci sta succedendo adesso?

sicuramente la relazione in un tradimento, in una relazione che si apre proprio con le scuse alla sua ragazza che ha appena scoperto di essere stata tradita. Questo è il significato di How Long, anno 2007. Lui era Charlie Puth.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Tempo stabile e assolato sull'Italia centro-meridionale, ritroveremo difatti una giornata di venerdì con tempo soleggiato sulla Calabria, sole protagonista e temperature che scileranno lungo la costa più o meno attorno ai 28-32 gradi. Cosenza, quindi l'area un po' più interna, il Cosentino, con massime anche di 35-36 gradi. Anche nel weekend succederà poco, tempo soleggiato o al più poco nuvoloso, caldo intenso dappertutto. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo oppure visitando il nostro sito web.
3: Un calice di vino in più. Fino al 6 settembre, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area Mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. E se pronuncerete il codice Radio 190, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio. Da Fresco di Mare si celebra una delle tradizioni più amate e golose, la sagra dello spaghetto e vongole, anche da asporto, all su takeaway. Fino al 6 settembre, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area Mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. Info e prenotazioni al 338 584 69 98. E ricordate, se pronuncerete il codice Radio 190 otterrete un calice di vino aggiuntivo oltre a quello già in omaggio.
4: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
5: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
6: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: Digita www.radio1one.it.
8: www.radio1one.it.
7: Radio One stupisce sempre.
9: Un trend è un pattern che emerge dai dati, non un'opinione. Questo è il Timeless Music, musica senza tempo.
10: Siamo arrivati nella terza parte del nostro appuntamento sulla vostra radio del cuore. Oggi l'argomento, come avete ascoltato, sono i trend, e stiamo vedendo quali sono tra i significati, anche quali siano le contraddizioni dei trend. La cosa affascinante è che i trend sono pieni di contraddizioni, ci dicono sì te stesso, ma allo stesso tempo, come tutti gli altri, ci invitano a distinguerci seguendo una regola comune, e noi ci stiamo dentro, a volte consapevolmente, ma a volte no.

abbiamo ripreso con un inno alla libertà, alla connessione, al rompere i limiti della vita, invitando a vivere appieno il momento, ballare e sentirsi connessi, liberando le emozioni senza freni. Era Miles Smith con Stay e già dal titolo lascia intuire un messaggio semplice ma potente: cogliere l'attimo, scegliere la vita, restare quando vale la pena restare.

brano del duo folk tedesco Milk Change, entrato in rotazione musicale in tutte le radio. Qualche curiosità su un successo ritardato ma meritato, bisogna dirlo. Uscì in sordina nell'aprile del 2013 e esplose con lentezza come un motore diesel. Stolen Dancer, una canzone davvero irresistibile, si pianta in testa, non esce grazie a quel groove immediato. Un testo facile e cantato quasi lamentoso, quasi sofferente. Torniamo a parlare del nostro appuntamento di quest'oggi, del Timeless Music. Stiamo affrontando i temi dei trend, ma forse non è un problema seguire un trend, ma il problema è farlo senza chiederci il perché. Il trend più grande è sicuramente quello di appartenere, e se dovessi scegliere il vero trend del momento, bene, direi solo uno: il bisogno di appartenenza. Anche perché appartenere a una conversazione, ad un gruppo, a un tempo preciso, perché il contrario di essere fuori moda non è che essere alla moda e sentirsi esclusi. E forse alla fine seguiamo il trend non per moda, ma sicuramente per non sentirci soli. Questo è l'argomento di questa settimana del nostro Timeless Music, musica senza tempo. Io sono Francesco Fratto e ci state ascoltando sulla vostra radio del cuore.

Lady B The Beatles, interpretata anche da Incantum Quarter, significa lascia che sia o lascia perdere, un invito alla sezione e a lasciare andare le preoccupazioni, trovando conforto e saggezza, ispirato a un sogno di Paul McCartney con sua madre che gli apparve per rassicurarlo nei momenti difficili, diventando poi anche un faro di pace.

0: Nel pieno della British Invasion uscì timidamente un album che, come spesso accade, non ottenne la giusta valorizzazione che meritava. In Italia erano in corso le famose battaglie tra i sostenitori dei Duran Duran e gli Spandau Ballet, ma tutti erano più o meno infatuati da quella new wave, ma qualcuno, come sempre avveniva, andava sempre controcorrente. Stiamo parlando dei Prefab Sprout, oggi ascoltati con When Lovers Break Down, primo estratto dell'album o singolo, come chiamato oggi, ma all'epoca si chiamava 45 giri. Siamo in chiusura del nostro appuntamento dell'argomento di questa settimana, che sono state i trend. Tra qualche mese molti dei trend di oggi non esisteranno più, ma le emozioni che li hanno creati, quelli sì che resteranno. La prossima volta che vedrete qualcosa, naturalmente ovunque, prima di seguirla o rifiutarla, provate a chiedervi cosa sta dicendo di me questo momento. Io sono Francesco Fratto, questo era il Time Less Music di questa settimana, e qualunque cosa stiate seguendo, fatelo con un po' di consapevolezza. Forse il trend passerà, come passeranno tutti, ma la domanda che ci ha lasciato, quella sì che resta. E magari questa settimana potremo provarci sicuramente a farci caso. Grazie di essere stati con noi, spero che l'argomento trattato sia stato di vostro gradimento. L'abbiamo discusso con basi e conoscenze prese dalla rete. Si chiude questo spazio e conclude questo spigolo per il Timeless Music, in questo angolo di musica sulla vostra radio, nell'incantevole spazio della musica senza tempo. Vi lascio con un brano che parla del confine sottile tra amicizia e amore, raccontato sicuramente in una storia di due migliori amici innamorati che temono di confessare i propri sentimenti per paura di rovinare il loro legame prezioso. Loro sono i Modà con Ti amo, ma non posso dirlo, in collaborazione con Bianca Atzei. Bye bye, alla prossima con Timeless Music.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Timeless Music, musica senza tempo con Francesco Fratto. Suona le più belle!
1: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao. A Scalea.
2: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
3: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
4: Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: Radio One.
6: Sono le 18 e 18 minuti.
7: Radio One Giornale.
8: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte tra il generale Vannacci e l'accusa di ricostituzione del partito fascista in violazione della legge Scelba. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbe il coordinatore nazionale e il responsabile del programma. Stragi familiari in primo piano oggi a Finale Ligure. Nel Savonese è trovato senza vita un intero nucleo composto da padre, madre e figlio di 14 anni. Si ipotizza un omicidio-suicidio. Il capofamiglia, che aveva porto d'armi e si esercitava al poligono, ha ucciso nella notte la moglie e il figlio prima di suicidarsi. Nell'abitazione sarebbe stato rinvenuto anche un bigliettino. A Ostia, alle porte di Roma, si indaga su un altro omicidio-suicidio avvenuto nella mattinata. Un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per poi togliersi la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza un altro femminicidio-suicidio per il ritrovamento di due corpi lungo la A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Atleta lungo l'autostrada al bivio tra la panoramica e la direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto anche il corpo di una donna, la sua ex compagna. Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti ferroviari. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. L'agitazione potrà causare cancellazioni e variazioni al servizio dei treni regionali suburbani di lunga percorrenza e ai collegamenti aeroportuali. Formula 1 con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, a più tardi.

0: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: Sonorità avvolgenti ed eleganti
3: nel format più esclusivo dell'FM.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Pezzi da 90. I migliori successi dance selezionati da Max DJ.

0: Radio 1.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
13: No.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui.
22: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
26: Il premio Oscar Angelina Jolie?
27: Ho il risultato della sua biopsia.
26: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
28: Non so come dirlo a mia figlia.
29: Metta la sua vita in pausa per un po'.
26: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
30: Non gliela daremo vinta.
26: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
31: Ehi, hey Bugs!
32: Che succede, amico?
31: Parla del film!
32: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
31: E adesso?
32: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
31: Due biglietti e 8 popcorn!
32: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 346 7573 76 284. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati

0: posto giusto.
1: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Alla console.
7: Alla console.
6: Alla console.
7: Alla console.
6: Alla console con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera alla console.
8: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
9: One Radio. New song, new hit.

0: vita.
1: Radio One.
2: Meteo One.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: Tempo stabile e assolato sull'Italia centro-meridionale, ritroveremo difatti una giornata di venerdì con tempo soleggiato sulla Calabria, sole protagonista e temperature che scileranno lungo la costa più o meno attorno ai 28-32 gradi. Cosenza, quindi l'area un po' più interna, il Cosentino, con massime anche di 35-36.

0: 6 gradi. Anche nel weekend succederà poco, tempo soleggiato o al più poco nuvoloso, caldo intenso dappertutto. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo oppure visitando il nostro sito web.
1: Un calice di vino in più. Fino al 6 settembre, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area Mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. E se pronuncerete il codice Radio 190, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio. Da Fresco di Mare si celebra una delle tradizioni più amate e golose, la sagra dello spaghetto e vongole, anche da asporto, all su takeaway. Fino al 6 settembre, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea nell'area Mercato e Luna Park, sagra dello spaghetto e vongole. Info e prenotazioni al 338 584 6998. E ricordate, se pronuncerete il codice Radio 190, otterrete un calice di vino aggiuntivo oltre a quello già in omaggio.
2: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
1: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13. Chiuso la domenica.
3: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette, Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
4: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 20280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: One Radio.

0: Le tende da sole fornite da Solux sono progettate per unire forme architettoniche, gusto personale ed esigenze funzionali. Ma Solux è anche pergotende, gazebi, bioclimatiche, veneziane, porte a soffietto, box doccia, teloni PVC, tende da interni, vetrate panoramiche, infissi, attrezzatura balneare. Puntualità, precisione e competenza ci permettono di rispondere al meglio alle esigenze della nostra clientela, con alti standard qualitativi dei materiali. Consulenza gratuita. Solux, via Lauro 116 a Scalea. Info 349 560 78 44. Gli esperti in tende da sole.
1: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
2: Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Radio One Giornale.
3: Buonasera da Jenny De Gaetano. Dopo il dramma di Pietralata, nuova tragedia familiare. I corpi senza vita di un uomo, di una donna, di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo indiscrezioni, a sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, che poi si sarebbe tolto la vita. Inquirenti al lavoro per appurare la dinamica di un altro probabile omicidio-suicidio avvenuto oggi a Ostia, alle porte di Roma, dove un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino prima di perdere la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza purtroppo un altro fatto analogo dopo il ritrovamento di due corpi lungo la A1 a Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta, al bivio tra la Panoramica e la Direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto poi anche il corpo di una donna, sua ex compagna.
2: L'economia.
3: Continua a salire il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio in regime di self-service sulla rete ordinaria della benzina sale a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dall'8 luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi alla base degli aumenti, l'impennata delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, in crescita anche i gas, GPL e metano. Il caro benzina costringerà Ryanair alla riduzione dei voli. Per i mesi invernali Ryanair ha abbassato l'obiettivo di passeggeri per l'esercizio chiuso ad aprile 2027 da 216 a 214 milioni. Possibile un aumento delle tariffe dei voli a corto raggio se i prezzi del petrolio resteranno elevati fino all'estate 2027. A luglio si è ampliato il deficit commerciale negli USA, salendo a quota 88,6 miliardi di dollari, il livello più elevato registrato da marzo 2025. Il dato è di poco inferiore ai 90 miliardi di saldo negativo atteso dagli analisti. Le esportazioni sono diminuite del 2,1%, mentre le importazioni invece sono aumentate del 2,8%. Barilla punta sul segmento dei maccheroni al formaggio con l'acquisizione dell'americana Goodless, nata nel 2020 per reinterpretare uno dei piatti più popolari della cucina d'oltreoceano in chiave più nutriente e premium. La società, che continuerà a operare dalla sede di Santa Cruz in California, resta autonoma con la conferma degli attuali 73 dipendenti. Nel 2023 Goodless era stata valutata a circa 88 milioni di dollari e nello stesso periodo avrebbe raggiunto una quota del 7,8% della spesa americana. La banca centrale olandese ha dichiarato di aver trasferito 86 tonnellate delle sue riserve auree dagli Stati Uniti e dal Canada a Londra, citando come motivo le crescenti tensioni geopolitiche. A livello di risorse auree, secondo i dati più recenti della Banca d'Italia, l'Italia conserva negli Stati Uniti presso la Federal Reserve Bank di New York 1061,5 tonnellate d'oro, pari al 43,29% dell'intera riserva nazionale. Ci sono poi 1100 tonnellate custodite in Italia, 149,3 depositate in Svizzera, 141,2 nel Regno Unito. Il totale è pari a 2452 tonnellate, costituito prevalentemente da lingotti e per una parte minore da moneta. Ed è tutto, a più tardi.

0: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo, in via Fiume Lao, a Scalea.
1: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia, che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Sonorità avvolgenti ed eleganti
4: nel format più esclusivo dell'FM,
3: Club Collection.
4: Ogni sabato dalle 23 su Radio One,
3: il DJ Ernesto Siriani seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk.
4: Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Pezzi da 90. I migliori successi dance selezionati da Max DJ.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scoprile per bevutende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo para Tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, Vecchia Fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
1: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette, Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea. La VMG a Scalea, nella zona industriale in Contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Alla console.
4: Alla console.
3: Alla console.
4: Alla console.
3: Alla console. Con i DJ di Radio One.
5: Ogni sabato sera. Alla console. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Tempo stabile e assolato sull'Italia centro-meridionale, ritroveremo difatti una giornata di venerdì con tempo soleggiato sulla Calabria, sole protagonista e temperature che scileranno lungo la costa più o meno attorno ai 28-32 gradi. Cosenza, quindi l'area un po' più interna, il Cosentino con massime anche di 35-36 gradi. Anche nel weekend succederà poco, tempo soleggiato.

Ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891. Oppure 393-5791-566. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 2

0: gira.
1: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: benvenuti a Scalea. Benvenuti nella nuova app Visit Scalea, da scaricare gratuitamente su tutti i telefonini. Con un click troverete subito ciò che cercate. Si possono prenotare B&B, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, fare shopping. Scaricate Visit Scalea da Play Store o da Apple Store per meglio visitare la città di Scalea.
1: A Scalea, ristorante Darì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Darì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Darì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
2: Radio One Live Festival. Concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio One.
1: Sono le 20.
2: Radio One Giornale.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Ancora vittime di omicidi suicidi in una giornata particolarmente drammatica nel Savonese a Finale Ligure. Un uomo di 60 anni ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. Gli spari in casa nella notte, ritrovata una lettera con i motivi del gesto. Si ipotizza un femminicidio-suicidio per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Il primo è di un uomo che si è lanciato nel vuoto, il secondo è della compagna che aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto. Infine Ostia, alle porte di Roma si indaga dopo il ritrovamento di due corpi. Un uomo si è lanciato dal balcone sotto gli occhi dei vicini. Poco prima aveva soffocato l'anziana madre con un cuscino. Cambiamo argomento. La minaccia della guerra ibrida russa spaventa l'Europa, la NATO e anche l'Italia. A tal proposito il ministro degli esteri italiani ha voluto lanciare l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei. Intanto il presidente Putin paventa la possibilità di una pace imminente nel conflitto ucraino, ma Zelensky non gli crede. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: La polizia tedesca ha individuato due sospettati per il tentativo di sabotaggio con droni all'aeroporto di Lipsia. Si tratta di un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Fatti che alimentano timori e paure per la minaccia della guerra ibrida di Mosca. Stato di massima allerta per UE, NATO e per l'Italia. Il ministro degli esteri italiani, che mette sull'avviso per possibili influenze sul voto del nostro paese in quelli europei, alza il livello di attenzione.
5: C'è una severa azione di controllo da parte italiana, con ispezioni costanti in tutte le ambasciate. Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
4: Intanto il Cremlino, attraverso il portavoce Peskov, attacca il cancelliere tedesco Merz. Sta cercando di guadagnare punti attaccando la Russia, ma lo fa in maniera estremamente goffa. Dal canto suo Putin ha ipotizzato la possibilità di un accordo di pace in Ucraina. Mente su tutto la dura replica di Zelensky, che a luglio aveva affermato di avere informazioni dai servizi segreti di una nuova ondata di mobilitazione russa per l'autunno.
3: Vigilia di weekend all'insegna delle grandi sfide. Sabato Inter-Napoli e Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, due sconfitte su due finora, e il Como, che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici, il rosso-blu De Rossi e il lariano Fabregas.
6: Tutte le squadre si possono battere, si possono affrontare con coraggio e noi faremo questo. Quello che abbiamo fatto l'altro anno in casa, secondo me abbiamo fatto una buona partita, ce la siamo giocata al di là delle qualità individuali, al di là della loro superiorità, ce la siamo giocata praticamente alla pari. Gli episodi poi non ci sono stati amici in quell'occasione, ma secondo me abbiamo fatto un'ottima partita.
7: Sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
3: Intanto prosegue il programma dei sedicesimi di Coppa Italia. In campo Palermo e Mantova. Stasera alle 21 sarà la volta di Cagliari-Verona. Ed è tutto, buona serata.

0: più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Su Radio One, l'estate è fatta di musica, divertimento, balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai,
8: a settembre
21: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
25: Sono Owen.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: Idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: No, è mio! Papà, guarda!
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. New Song, New Hit.

quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare, plasmare farina e lievito danno vita a prodotti

Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Radio One.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: Radio One, un'estate da numeri uno.

www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Su Radio One, l'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

DJ, bentrovati. Io sono Max Martinelli. Sciavale! È giovedì. Orario, sì, lo so. Abbiamo iniziato le 22, tranquilli, perché poi bisogna collegarsi un po' tutti qui. Oh, mio caro Annie da Bari, ciao! Già scrivono, dice, ma quando parli? E siamo in ritardo. Il disco durava, io ho cercato di fare un tappetino per presentarci in questa nuova avventura di Wolf DJ del 3 di settembre. Non ci siamo proprio fermati durante il mese d'agosto e siamo qui ancora sempre più pimpanti a regalarvi un'altra bella serata da club, anche da movimento, perché insomma c'è Umberto Balzanelli, mi ha mandato tanto di quella roba stasera. Umberto, devo mandare davvero tutte le tue versioni? No, ma sono un po' troppe. Poi ci sono le hit del momento, qualche pezzo del passato. Avete visto Mina cosa ha detto? Cioè, esce fuori proprio tra qualche giorno con una nuova versione di una vecchia song di Pino Daniele, ma tante canzoni nuove di Mina reinterpretano proprio la grande voce di Pino. E noi davvero non vediamo l'ora di mandarvi tutto quello che è il grande e nuovo lavoro anche della grande Mina qui a Wall DJ. Intanto buonasera, bentrovati. Ciao Joe, ciao Frank, buonasera anche a Salvatore, buonasera editore carissimo. Salutiamo i nostri amici dalla Toscana, che sono davvero tantissimi anche ad ascoltarci. Che bella Palermo, su e giù anche per Napoli. A proposito, ho sentito, c'è sto tormentone estivo, diciamo estivo finale, quindi quasi autunnale in arrivo per Nugenea, chiamiamoli come vogliamo, però insomma vanno davvero forte sti ragazzi. A me piacciono dei tempi di Marichia, altra bella roba. Però stasera vi faccio sentire un bel tormentone di questa band partenope che ci piace davvero tantissimo. Salutiamo gli amici di Napoli, gli amici di Caserta, di Salerno. Buonasera a tutti. Oh, Tropea, ci siete? Anche Soverato in Calabria, Messina, Taormina. Ma che bello avere... Oh, anche a Belluno, come no, a Bolzano. Ci ascoltano ovunque. Grazie davvero. Ah, volete interagire con noi? Beh, potete farlo tranquillamente al 352 244 2442. Lo ripeto, 352.

anche di belle iniziative che sono state dedicate ai bimbi in questi giorni con un preschool 2026-27 davvero intelligente e tante belle notizie. A proposito, anche parleremo del festival di grande festival a Venezia

0: Grande opera, grande hit per Merck & Cremont, che in voce ha scelto proprio i The Colors e la Brancale per quest'estate 2026, super hit che è andata abbastanza bene. Oh, Maria Rosa, ma cosa c'è? Dimmi.
1: Buonasera a tutti, ciao, sono dimmi. Maria Rosa da
0: ciao,
1: Vercelli.
0: Ciao, dimmi.
1: Ciao Wolf.
0: Ciao.
1: Avrei una domanda per te.
0: Prego, signora.
1: Quando pubblichi quelle belle foto?
0: Che
1: sei a bagno in mare.
0: A bagnomaria.
1: Quel bellissimo mare.
0: Sì.
1: Vorrei sapere se lo fai per fare pubblicità alla tua bella Calabria o se invece lo scopo è quello di farci morire di invidia.
0: Ma no, dai.
1: Perché se quella è la tua volontà ci riesci benissimo. Un abbraccio a tutti.
0: Grazie. Ma no, io le foto le pubblico anche per fare un po' di pubblicità a quello che è il format del giovedì sera, no? A proposito, ringrazio la pubblicazione oggi di Più TV per quello che è stato un bell'articolo che ci hanno dedicato un annetto e mezzo fa, a me e a Giovanni Sacco, per la menzione sul nazionale di questa trasmissione. Ne siamo davvero contenti, perché anche dalle piccole cose nascono le grandi cose, no? Cioè, no, avremmo creato sicuramente un grande lavoro grazie a tanti editori, perché comunque mandando in diffusione nazionale un format inventato davvero con delle accortezze delicate, con Giovanni Sacco, con Max Martinelli, e poi ritrovarsi sul nazionale grazie anche a tanti editori che poi ci portano anche oltre Italia, una grande soddisfazione. È vero, Giovanni Sacco, dove sei? Pronto, Giovanni? Allora, ben trovato.
2: Sì,
0: Wolf.
2: Max.
0: Ben trovato.
2: Sì, Max, come stai?
0: Bene. Dove sei inviato stasera? Sei andato a vedere la partita del Palermo che ha vinto 5-0?
2: No, sono da un fabbro, aspetta un attimo.
0: Da un fabbro a quest'ora che lavora? Ma dico, Giovanni, non si fa. C'è un orario di lavoro,
2: aspetta,
0: da rispettare. Dimmi.
2: Aspetta un attimo, un pochettino più stretto, per favore, grazie.
0: Ma che stai facendo? Sì. Il cancello al cagnolino?
2: Sì.
0: Giovanni?
2: Sì, 1,85.
0: Ma cos'è, Giovanni? Sì. La lunghezza di cosa? Sì. 1,85 è okay. Lungo, eh?
2: No, di sì, no, praticamente.
0: Sì, Giovanni, sì.
2: Mi sto creando il nuovo scafandro, perché devi sapere che mi sono
0: scafandro?
2: Scafandro, sì.
0: Cos'è lo
2: perché
0: scafandro? Devi sapere. Scusa, Giovanni, non parlare giapponese. Dimmi, cos'è lo scafandro?
2: Lo scafandro sarebbe quell'armatura che utilizzano quelli per andare sott'acqua.
0: Ah,
2: mi serve solamente per avere
0: okay.
2: La.
0: Sì, sì. Tu a cosa serve a te? Per?
2: Scusa,
0: Giovanni,
2: a me serve solo ed esclusivamente per potermi proteggere da queste temperature, perché mi pare che sia assodato. Siamo in una nuova era, diciamo, meteorologica, e mi pare che questo caldo probabilmente rimarrà fino a febbraio, quindi non ci sono soluzioni di continuità. Quindi
0: non ho capito, a febbraio, aspetta, no, perché pellet non ne compro quest'anno, quindi fino a febbraio staremo così.
2: Sì.
0: Ma proprio così,
2: sì.
0: Oppure cioè si calma, Giovanni, digli al fabbro di.
2: Sì.
0: Ma non è che.
2: Un attimo. Aspetta che glielo dico. Peggio la finire, peggio. Okay.
0: Come si chiama? Peggio?
2: Peggio. Peggio, peggio. Peggio
0: la finire, peggio, finiscila.
2: La finire, peggio.
0: Scusami. L'ha finita, Pietro? Oh, bene.
2: Sì, l'ha finita. Siamo in diretta.
0: Insomma, okay, no, diglielo che siamo in diretta al fabbro.
2: Sì.
0: Allora,
2: 32,
0: dicevamo.
2: Sì, lì 32. Ok, perdono. Perfetto, scusami.
0: Giovanni, ma non avevi tempo oggi? Dico lo straordinario. Ah, perché lavori sempre.
2: Che cosa ti devo dire? Con questo calore, Pietro.
0: Ma hai assicurato anche la mazza del fabbro?
2: Vedi che sei riuscito a comprendere. Ci siamo posti il problema sostanzialmente, poi per qualunque persona dovesse avere, diciamo, la necessità di adibire, di abbigliarsi con questo strumento, come espletare alcune funzioni. Ecco, per questo ci siamo un attimino. Scusami, stavi dicendo quindi?
0: No, che va bene così, che insomma parleremo anche di temperature elevate che stanno per arrivare di nuovo, e quindi, come diceva Maria Rosa, se posto le foto è perché anche comunque voglio sponsorizzare i posti del mare per rinfrescarsi, non solo la Calabria, ma diciamo tutto ovunque dove ci sia un mare per rinfrescarsi, e pubblicità per invitare chiunque a venire a farsi dei bei tuffi, no? Ovunque sia. Allora, Joe, adesso c'è Gabbani, Summer Funk che arriva, e noi facciamo musica qui a volte. Tra poco ci sentiamo, dai, finisci col fabbro.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, estate 2026.
1: Il giovedì sera in diretta.
0: Ed è così, è il giovedì che suoniamo e risuoniamo. Beh, cos'è il Dirty Talk? Adesso mi mandate dei link. Ma dico, ancora è presto, abbiamo appena iniziato, si parla già di Dirty Talk, di come usare la voce per stuzzicare il partner. Wow, c'è anche questa tecnica che è innovativa, perché comunque dalla timidezza alla complicità c'è questa voce, ritmo, parole su misura per accendere l'intesa, rispettando confini, consenso e stile personale. Beh, davvero. Ma no, potrebbe nascere qui un sondaggio. Dico, ma come nasce l'approccio quando... No, perché in genere, no? Cioè, ci sono poi quei momenti dove una è girata dall'altra parte e insomma c'è sciopero ed è chiuso per ferie. E ci sono tanti... Però, ecco, c'è questo modo dove si può andare d'accordo con questa voce che crea l'atmosfera, svela desideri. Insomma, bisogna raccontarla, no? Tipo Cappuccetto Rosso. Sì, perché si può iniziare con semplicità a descrivere, ad esempio, ciò che si sente, dire cosa piace, chiamare per nome le sensazioni. Ecco, c'è un vocabolario che praticamente, poi vi do un link importante, ma bisogna soprattutto per coinvolgere il partner, no? Se tu c'hai più accensione e l'altro ne ha di meno, beh, c'è un segreto in questo Dirty Talk che, pensate, sta tutto nell'equilibrio. Cioè, non è recitare un copione, usare parole forti tanto per farlo così, ma è costruire proprio la giusta tensione fatta di desiderio e complicità. Quindi, se ci sono, se giuste regole, signori e signori, è fatta. Quindi se ti prende all'improvviso e l'altro non è preparato, o l'altra soprattutto, oppure al contrario, dico, c'è questo metodo. Quindi mi raccomando, dolcezza, delicatezza, carica, come quella che abbiamo qui a Wall DJ a quest'ora della sera con Max Martinelli, tutto live, 3 settembre 2026. Ma vi è rimasto qualche deca dalle vacanze? Dai, gli 883 a Wall DJ.

0: Oh, Max Pezzali che comunque riesce sempre a fare dei numeri impressionanti, caro Joe, anche durante quest'estate, durante questa tournée fortunatissima. Devo dire che anche Repetto comunque da solo fa, cioè le canzoni degli 883 sono sempre intramontabili e noi siamo qui sempre a riproporre grandi hit per un gruppo indelebile della storia di casa nostra, dello Stivale. Caro Giovanni, allora sto Nino mi ricorda il film di Abbatantuono. Ehi Nino, ma ha fottuto un rullage e a catenella quando un barbiere del Rio ha preso i mazzate. Però questa volta qui c'è poco da palleggiare.
1: Fammi inquadrare un pochettino la situazione nei termini canonici, fammi salutare gli amici, perché purtroppo ho dovuto fare necessariamente un intervento da un mio amico Fabbro, però questo non mi esula dal salutare in maniera istituzionale, affettuosa, tutte le orde di aficionados, come dici tu, di persone che ormai mirabilmente ci ascoltano questo giovedì sera. E soprattutto bisogna ricordare, caro Max, noi non lo facciamo, che abbiamo anche un'app ufficiale di Wolf DJ che chiunque deve scaricare, perché lì poi diventa veramente gioco semplice poterci ascoltare, poter avere tutte le informazioni su questo meraviglioso, fantastico programma ormai diffuso in tono internazionale dal grande Max Martinelli. Detto questo, quindi avendo salutato per bene, sì, c'è questo Nino che un attimino sta assumendo un pochettino delle connotazioni particolarmente preoccupanti. Perché, caro Max? Perché il Nino praticamente sarebbe una sorta della conseguenza del riscaldamento anomalo del pianeta. Quindi che cosa porta? Temperature e precipitazioni su vasta scala, e addirittura questo fenomeno così particolare dovrebbe arrivare fino a febbraio del 2027. Adesso a te, meteorologo veramente di successo, lascio la prima interpretazione e la prima, diciamo, lettura di questo passaggio. Che cosa dobbiamo fare, caro Max?
0: Ma scusami, se tira fino a febbraio con questa intensità, guarda che veramente veramente è un casino, perché comunque sai, si rischia veramente di vedere delle catastrofi, perché comunque fiumi che si asciugano, cioè veramente i danni. Il mare avrà le sue conseguenze. Noi ci auguriamo che veramente non sia così. Credo che...
1: Però sembra...
0: Dimmi.
1: No, scusami, sembra veramente strano che alcune volte ci è stato detto, ci è stato ribadito, ci è stato raccontato che ci sarebbe stata una difficoltà, no, derivante dal fatto dell'innalzamento delle temperature, e ognuno di noi tutto sommato non ci ha mai creduto, ha fatto così, come si dice, orecchie da mercante. Però poi quando ti trovi effettivamente dinanzi ad un fatto compiuto, perché la vera verità è questa, Max, che rispetto agli altri anni, diciamo, l'incremento della temperatura è in salita di 1.8 gradi. Adesso non ci allarmiamo, stiamo tranquilli, perché è probabile che questo possa essere un passaggio così, però 1.8 gradi sta a significare che da quei 10 anni la temperatura può aumentare mediamente di 5-6 gradi, quindi ci troveremmo un'estate di 50 gradi. Ecco, il problema va analizzato, e quindi, come dicevi giustamente tu, bisogna correre assolutamente ad una sorta di rimedio immediato.
0: Beh, bisogna che gli addetti ai lavori preparati trovino subito una soluzione, questa è la verità, e comunque cerchino anche di farci risparmiare, perché scusami, qui è partito qualcosa, un audio pazzesco. Perché comunque sai, i consumi sono aumentati nelle abitazioni di tutti, e quindi il condizionatore è acceso più ore, perché sai, chi c'ha bimbi piccoli magari stanno a casa, devono stare freschi, quindi la bolletta che lievita, i prezzi che aumentano, non lo so io, tra la benzina, i consumi dell'energia e pipì e popò, altro che col deca vai a fare la benzina, cioè vai a ti fermi al rifornimento. Qui mi sa che veramente arriviamo a un punto, a un punto che insomma di non ritorno, ecco,
1: di non ritorno, esatto.
0: Quindi
1: infatti guarda, leggevo che probabilmente l'aumento proprio in termini economici della spesa per il condizionatore potrebbe arrivare ad un surplus, pensa un po', di 400 euro in più.
0: Esticarsi, scusami, ma guarda che non è un gioco, cioè guarda che è durissima, perché comunque la scuola alle porte e muoversi, e vai al lavoro, e le bollette che sono arriveranno in un certo... buonasera, ciao Antonio, è passato Antonio con la moto, e dico
1: con la moto.
0: Sì, qui siamo al mare, gioco tutti in spiaggia, ancora quest'ora della sera, falò, cioè, certo, insomma, salsiccio, e dico, veramente, pensiamoci un attimino e speriamo.
1: Sì, bisogna fermarsi un attimino per fare una riflessione che sia veramente oculata, corretta, precisa, perché non è assolutamente detto, però è evidente che quanto paventavamo tanti anni fa in una questione di nuovo ordine dal punto di vista proprio delle questioni della sopravvivenza, mi sa che quasi quasi ci siamo quasi arrivati, quindi non è il caso di preoccupare.
0: Vabbè, però Giovanni, abbiamo fatto un discorso troppo serio per Wolf DJ stasera, sì, però è vero, giusto, non è che possiamo sempre insomma stare lì. E vabbè, comunque tu mi chiedono al 352 244 2442, ripeto 352 244 2442, ho chiesto se il fabbro si chiama Tutumbo. Non lo so, io non lo so se si chiama Tutumbo.
1: Spero di no.
0: Sarà quello della banana, dell'altra salsa.
1: Spero di no.
0: Fabbro, la mazza, Tutumbo, insomma, veramente una ricetta.
1: No, sarebbe veramente molto pericoloso. No, assolutamente.
0: Dai, da Wolf DJ vi portiamo da una bella fotografa, una che fa soprattutto click e fa boom. Lei è Rose Villain, a noi piace totalmente.

0: diciamo della prima, dell'83esima mostra del cinema di Venezia. È stata una giornata con George Clooney, premiato alla carriera, veramente molto emozionante.
1: George Clooney non è nuovo a Venezia, perché lui viene spesso, oltretutto si è pure sposato, quindi già dicono, parlo anche qualche parola di veneziano.
0: No.
1: Sarà venuto bene gli spritz sicuramente. È stato bravo, è stato molto critico nei confronti anche del
0: di Trump, infatti, Trump
1: ha colpito
0: Trump.
1: Molto
0: il presidente.
1: Gli è andato giù pesante. Per questo diciamo che è ancora presto per capire, però perché ripeto, la mostra di Venezia si premia l'arte cinematografica, quindi alla fine viene preso proprio l'arte. Quest'anno manca Hollywood comunque, non so perché, si vede che non volevano esporsi più di tanto, e c'è molto cinema da tutto il mondo, e fra qualche giorno avremo già un quadro dei film. Oggi c'era Bucking Fastard, ecco, giusto per non, è un film di cui parlano molto bene, e infatti di essere attento, un gioco di parole, di essere attento a come si pronuncia Bucking Fastard.
0: Ma sì, che va bene, ma dico comunque personaggi di grande spicco, gran belle donne, insomma, comandante oggi. Paola Turani, che ha sfoggiato questo spacco più seducente della prima giornata del festival. E poi c'è stata la spagnola Eugenia Siva, che ha sfoderato anche lei il miglior sorriso e un abito strepitoso col bustier che si apre come un fiore. Insomma, veramente dietro c'è un grande lavoro.
1: Tanta roba,
0: la parata di Top Model con Alessandra Ambrosio, anche lei abito nero aderente con top sagomato, gonna con le... insomma ragazzi, qui salza veramente il livello, l'asticella salza, ma cosa di salza anche la gondola del comandante a Venezia.
1: Infatti domani sono in servizio in Vaporetto.
0: Ma sul Vaporetto, comandante, le capita qualche personalità, qualche personaggio?
1: Una volta capitavano, adesso meno, perché adesso sono VIP, viaggiano in con i mezzi,
0: hanno il loro scaffetto personalizzato, la loro gondola,
1: mai dire mai. Però io ricordo, da ricordi che c'ho io, perché una volta proprio per la strada vedevi, non so, da Sordi e Monica Vitti,
0: che bello, mamma mia,
1: Mastroianni. Non era difficile. Io ricordo una volta in Vaporetto mi è salito Tom Selleck, mi ricordo.
0: Oh là là, Magnum P.I.
1: Sì,
0: Magnum P.I.
1: Supercar, no?
0: Supercar.
1: Molto persona, molto a modo anche.
0: Comandante, grazie davvero, grazie per questa piccola chiacchierata sull'83esima mostra del cinema di Venezia, direttamente al nostro Alberto Cancian. Grazie, comandante.
1: A proposito, ieri, scusa se ti interrompo, ma ieri c'ero anch'io alla mostra, anche mi sono dimenticato, perché
0: certo,
1: in una sala hanno proiettato un docufilm sulla storia di Radio Vanessa.
0: Ma che bella, la radio della Laguna di Venezia, che bella.
1: Ho dovuto andare anche io, mi hanno fatto pure gli applausi, pensa.
0: Perché ricordiamo che il comandante ha questa radio storica a Venezia. Grazie Albertone, grazie davvero per essere stato qui con noi. Un abbraccio da Wolf, grazie.
1: Anche a te, ciao.
0: Grazie ad Alberto, saluti alla Laguna. Adesso però vi mando un bel pezzo dei Nu Genea, che diciamo questa band ha valicato confini nazionali, a distanza di 3 anni hanno pubblicato anche questo pezzo che è Shalla, che è veramente bello, ed è un brano che sa di leggerezza e di sapore anche di fine estate. Ma a sto punto qua col Nino, con sto Nino, signori, ci vuole ritmo, ci vuole un po' d'allegria e di gioia, e siamo e diventiamo ancora più liberi con loro. Shalla, Wall DJ, disco tormentone TikTok del momento.

0: dice Walt DJ con Giovanni Sacco, con Max Malenale e tutti quanti siamo ancora più belli anche se dice ma fai le foto. Io ti dico la verità, Giovanni, è che c'ho l'app di Meta e mi diverto a fare un lavoraccio per alcune volte esco che non sono io quello in foto, capito? Dico no, ma ci devo anche ricaricare gli occhiali, no, fammi con gli occhiali, creami un paio di occhiali. Alcune volte no, però ti dico la verità, meglio naturale è meglio, però cioè sì, è proprio il meta che fa delle caghes delle caghes incredibili. Vabbè, comunque è tutta pubblicità, questa è la verità qui a Wall DJ. 3 settembre 2026, Giovanni, ma prolungheranno questa data per i ragazzi per andare a scuola? Cioè non è che tutti a scuola hanno l'aria fresca, il condizionatore, ma vanno lì a soffrire sti ragazzi?
1: Allora, mi pare di aver capito attraverso proprio l'ascolto dei vari telegiornali che ho avuto modo di ascoltare questa sera, che non c'è questa possibilità, non c'è nel novero di quelle che potrebbero essere le eventuali soluzioni al rimedio del caldo quello di procrastinare l'inizio della scuola. La scuola sarà assolutamente in partenza nelle date prestabilite, probabilmente si parlava di qualche investimento per poter cercare di creare un pochettino di refrigerazione. Io credo che poi alla fine, Max, diciamo che la temperatura un pochettino si abbasserà e quindi magari si arriva sui 27-28 gradi, certamente qualche grado in più rispetto alla temperatura del periodo, però sono situazioni diciamo climatiche per le quali i ragazzi possono tranquillamente, anzi secondo me hanno più comfort per andare a scuola. Poi dipende ovviamente da quale zona d'Italia, perché ci sono dei posti in cui fa un po' caldo, ci sono dei posti in cui, ad esempio i posti montani, in cui si sta decisamente bene anche in questo momento.
0: Ma dai, io ho sudato tutta l'estate, Giovanni, ho lavorato cioè veramente, io allora sono dimagrito un casino senza andare a correre e fare niente, però non è che sono stato fermo, sinceramente ho buttato via un po' di liquidi che riprenderò come cambierà il tempo, però se uno un po'...
1: Infatti si parlava che sulla tua schiena si era creata una sorta di acquapark, no?
0: Sì,
1: il sudore
0: anche,
1: scendeva,
0: scivolava tu,
1: e poi sulla montagnella del tuo sedere facevo e partiva il sudore.
0: Sembrava l'acquafan di Riccione. Senti, no, allora i pinguini tattici nucleari hanno fatto la storia anche quest'estate dominando, no? Con poi ricevendo tanti consensi, FIMI, SIAE hanno vinto insomma le GL Awards e comunque perché si chiamano pinguini tattici nucleari, Giovanni? Secondo te per quale motivo?
1: Allora, mi pare che si chiamino così perché i ragazzi hanno scelto questo nome da una birra, se non ricordo male, in un loro viaggio.
0: Bravo,
1: in
0: Giovanni!
1: Irlanda.
0: Bravo, cazzo! Ma sei proprio preparato, Giovanni! Ma dico, tu devi andare da Bonol. Bravo, Giovanni.
1: E poi dobbiamo dire la verità, Max: io e te ci abbiamo visto lungo con questi ragazzi perché da un po' di tempo che noi li abbiamo guardati con un pochettino di curiosità e ci siamo detti tra me e te nelle varie conversazioni private, questi sono ragazzi forti e dobbiamo dire la verità che in assoluto, perché poi Max, senza fare torto a nessuno, la musica che gira oggi è anche una musica allegra, però loro secondo me hanno qualcosa in più, hanno un testo leggermente impegnato, delle musiche che vincolano l'ascolto, perché quando senti una canzone dei Pinguini ti viene da arrivare fino alla fine per capire come finisce la storia. Quindi per quanto mi riguarda, grande pregio dei ragazzi. Poi se vuoi abbiamo un sacco di date anche per il 2027, quindi se qualcuno li vorresti andare a vedere possiamo anche dare un pochettino di date.
0: Ma ci mancherebbe, come no, dai, se magari poi più tardi li guardi così informeremo i nostri ascoltatori. Sul mio profilo, diciamo un paio d'ore prima, perché poi mi sono addormentato, non ho aspettato la fine del Power Hits, però io avevo scritto, per me il Power Hits quest'anno lo vinceranno i Pinguini, Homer Ken Cremont con i The Colors e la Brancale, oppure la coppia Mengoni Mango. Ecco, secondo me poteva essere questo l'Olimpo proprio finale, però credo di averci azzeccato con il primo dei Pinguini, questa è la verità, e comunque era un fatto proprio evidente il fatto dei Pinguini, anche se la sono giocata fino all'ultimo con Mengoni, con Mango e con i The Colors e la Brancale. Beh, è stata un'estate con tanta bella musica, Gio, questa è la verità, ci manca sempre quel jukebox, però ormai Spotify e tutto il resto fanno la differenza, e poi soprattutto la radio che ormai si è emancipata, si è diciamo diffusa in tutte le sue, sembra un polipo la radio, arriva ovunque con tutti i tentacoli, no?
1: Sì, la scorsa volta facevo una riflessione, dicevo come mai comunque a me alcuni gruppi di portata internazionale mi mancano nell'ascolto, no? Ad esempio stavo pensando tantissimi, no? E ragionavo che per quanto riguarda la nostra età, e noi non siamo vecchissimi, siamo abbastanza, diciamo, giovani, la musica la potevi fruire solo ascoltandola, o andavi a comprare il disco, oppure dovevi avere la fortuna di ascoltarla in radio, magari registrarla con la cassetta. Oggi invece guarda quanta fortuna hanno questi ragazzi, perché hanno a disposizione praticamente l'intera, diciamo, discografia mondiale a portata di click, e quindi veramente hanno la possibilità, e divulghiamolo questo concetto, di ascoltare tutta la musica, perché per noi era a pagamento, quindi fare una cultura musicale significa investire nei dischi, nelle video, nelle audiocassette. Loro invece lo fanno gratuitamente, quindi veramente possono ascoltare, possono capire la magnificenza, la potenza di quello che è il nostro Dio, che è la musica, che veramente a me a te ci regala delle emozioni straordinarie.
0: È vero, è vero. Senti, devo dedicare due strofe di questo brano a Brontolo, vediamo un po' se parte già.

0: Tiramisù, perché giustamente parla col gelataio. Tiramisù la banana per la terza palla. Grande Gianni Drudi, i pinguini tattici nucleari qui a Walt DJ. Sorry, scusa, lo sento.
1: Lo sento.

0: Tengo mi casa, ma c'è questo viaggio per il mondo, un viaggio della felicità, un viaggio con la superstar latina globale Karol G, alias Carolina Giraldo Navarro, cantautrice 35enne del 91, colombiana de Medellin, con il grande Manu Chao, José Manuel Arturo Thomas Chao, Ortega, Madonna, ma quanti nomi ci mettono per un... Cioè, poi Manu Chao, finisce così, dopo Giovanni, José Manuel Arturo, che si dice Arturo te rompe, e poi c'è Thomas Chao Ortega, e si finisce con, sì, Manu Chao, hai capito? Quindi tutto. E poi si semplifica, no, alla fine dei conti.
1: Sì, ma è probabile che in quelle zone ci sia una sorta di ossequio veramente delirante nei confronti della famiglia, e quindi una sorta di breviario per citare tutti i parenti, gli avi, tutti quelli che fanno parte delle generazioni fino magari alla terza, quarta generazione. Max, ti volevo parlare di un fatto. Ho fatto così un pochettino il birichino e sono andato a vedere quelli che sono i gusti di gelato innovativi del 2026. Ma guarda un po'.
0: Signori e signori, i gusti innovativi dei gelati con Giovanni Sacco, la rubrica di Walt DJ. Un gelato con la panna o senza, ce lo racconta Giovanni Sacco. Showbell!
1: Ok. Dai. Ciao, allora ti volevo dire, chiaramente seguendo quello che è stato il gelato che tu hai omaggiato al grande Brontolo, che saluto e che chiaramente...
0: La terza palla alla banana per il Brontolo, dimmi, vai.
1: Ok, perfetto. Allora, ci sono dei sapori salati, dei sapori speziati, dei sapori addirittura botanici. Ma che cosa sto dicendo?
0: Molto botanici, misto? Ricordiamo, molto botanici.
1: Sì, sei veramente un botanico anche tu. Allora, il gusto salato ed insolito è il gusto carbonara. Pensa un po', tu puoi avere un gelato che riproduce i sapori di pancetta, di pecorino, non pecorina, in versione fredda. Cioè tu praticamente...
0: Pecorina alla bella varia.
1: Non fare il volgo, non fare il forno. Poi pomodoro e basilico unisce la freschezza.
0: Mi hai fatto venire in mente, aspetta, no, che c'è una gelateria che fanno sti gelati a forma di cannolo, che non è quello siciliano, però c'è sta gelata, va forte. Poi vediamo un po' dove si trova. Vai, allora, dicevi?
1: Sì, che poi c'è quello là che gli dice scusa, ma ci ho messo il parmigiano. Voglio dire, vabbè, dai.
0: Vai.
1: Poi pomodoro e basilico unisce la freschezza vegetale che ricorda una bruschetta estiva, guarda, incredibile. Poi aglio nero sarebbe dolce, dal profilo un pochettino pronunciato, pensato per palati audaci. Poi addirittura abbiamo, come ti dicevo in tutta fretta, gli abbinamenti botanici e speziati. Melone e zenzero unisce la dolcezza della frutta e una nota piccante e rinfrescante. Poi abbiamo il cioccolato bianco al curry. Questo è veramente bello perché sperimenta un po' il contrasto tra la dolcezza del cacao bianco e, diciamo, il calore delle spezie. E per chiudere, il tè verde matcha con microgreens, che sarebbe una sorta di crema che sfrutta le note terrose, senti me, guarda, e il erbaceo delle foglioline giovani e del tè giapponese. Ma mi verrebbe da dire come...
0: Dimmi.
1: Come dice Checco Zalone, mangiate sul gelato.
0: Finisce, per favore. Senti, allora, signori gelatai, dico, comunque avete davvero da sbizzarrirvi. Una volta c'erano solo quei gusti lì, no? Cioè, zuppa inglese, nocciola, cioccolato, la stracciatella, il pistacchio. Poi pian pianino ne sono usciti, no? Puff azzurro, ti ricordi? È arrivato il puff azzurro, che non sapevo, cioè, ecco, e piaceva il puff azzurro, c'era cioè una roba, perché dimmi.
1: Ti devo raccontare questo. Quando ero bambino io andavo praticamente nel bar di fronte a casa mia e avevo sempre il sospetto che quello che mi dava il gelato praticamente avesse qualcosa che non andava, perché pensa quant'ero stupido, prendevo cioccolato e limone. Puoi immaginare che quando il cioccolato arriva al limone si crea secondo me una mistura veramente orribile. Io andavo puntualmente con i miei 7-8 anni, dicevo chiedo scusa gelataio, ma mi sembra un pochettino amaro. Quello, immagina la pazienza che ha dovuto riportare per dire ma guarda questo qui che mi sarà un...
0: Giovanni, ti ho perso. Giovanni? Ah, ho perso Giovanni? Insomma, sì, i gelati gli hanno fatto male. Gio, tornerà tra poco. Andiamo col treno. Aspetta che c'è il jingle. Torniamo tra poco. Il lupo te le suona, perché c'è l'estate che sta finendo. Sta finendo l'estate, dobbiamo sentire Righeira, c'è poco da fare. Era questa la canzone in scaletta che sta per intrattenerci ancora di più e ricordarci che l'estate sta finendo.

rispolverata per il pubblico di Wolf. L'estate sta finendo, questa versione maxi che non avevo capito bene cosa fosse, però poi me ne sono proprio accorto, versione abbastanza lunghetta, devo dire la verità, Allora, cari amici di Wolf, l'estate che sta finendo, l'estate che sta finendo, dicono che l'estate stia finendo, si allontana piano, con piedi ancora pieni di sabbia, lascia il sole sulle finestre e un po' di sale sulla pelle. Le sere si fanno più corte, il cielo cambia colore, il vento passando porta via le ultime risate. Restano i giorni caldi, le notti spensierate, un tramonto rimasto negli occhi e parole dette troppo tardi. Sì, perché poi, insomma, l'amore vola via così, quello captato all'improvviso. Settembre è arrivato in punta di piedi senza chiedere permesso e raccoglie uno a uno i frammenti di questa estate 2026. Ma forse non finisce davvero ciò che abbiamo amato. Rimane dentro di noi come il profumo del mare. Quando il mare, in effetti, non si vede più.

0: Hey, a Wall DJ con Sky Full of Stars. E allora, 23:13 italiano l'orario, perché comunque chi ci ascolta alle Canarie è un'ora indietro. Ciao Paolo, buongiorno in Australia, dice giustamente, io mi sto per fare la barba. Che ne so, io ti mando i peperoncini. Hai ragione, no, i peperoncini, perché comunque c'è la festa, il Festival Internazionale del Peperoncino a Diamante, che partirà il 9 settembre. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa con Gianni Pellegrino. Non so se riuscirò stasera a riaverlo in diretta per parlarci ancora di eventi che ci saranno durante la manifestazione, però farò di tutto per cercare di catturarlo e farvi sentire qualche novità, ecco, che sarà proprio di scena dal 9 al 13 settembre in quel di Diamante, ma credo che duri qualcosa in più. Adesso, ecco, esatto, comunque parte il 9, ecco, di sicuro parte il 9 settembre questo festival internazionale. Cosa accade in questo festival? Beh, sicuramente si mangerà tanto peperoncino. È una mangiogna totale, che si mangia di tutto e di più, però voglio dire, merita, pieno di manifestazioni, ospiti, manifestazioni, ospiti, ecco. Allora quest'ora comincia anche un po' di slang stancante, ecco, dopo una giornata, però diciamo che una di quegli eventi al quale non si può mancare. Ne approfitto anche per salutare il mio caro amico Angelo Carestia, che è un comico fortissimo, che credo che anche quest'anno faccia parte del cast, sempre sul pezzo. Angelone, ciao. Allora, saluti anche gli amici dalla Sardegna che ci stanno ascoltando. Ciao Francesco, buonasera anche ad Angela. Ciao Giulia, grazie davvero. Ma che bella la Sardegna, ragazzi. Quando io, è stata una di quelle poche regioni che ancora non ho visitato. Ma tu sei andato qui lì. Ma io le piccole tappe le ho conservate per la pensione, insomma, pure giusto, no? Altrimenti poi mi stancavo con le lunghe tratte, lo so. Brasil, mi ci ho fatto un po' di Cuba, come no, Cuba era bellissimo quando c'era già macchina particolare, casa particolare. Silvia, di particolare che ci racconti?
1: Oh my day, ragazzi, ma lo sapete che esiste un Nobel per gli scienziati che lo fanno strano?
0: Come lo fanno
1: è
0: strano?
1: Il premio Ig Nobel, sponsorizzato dalla rivista scientifico-umoristica statunitense Annals of Improbable Research.
0: Cos'è?
1: Le ricerche più assurde del pianeta che prima ti fanno ridere e poi ti danno da pensare.
2: Ma sarà, a me fanno pensare solo che c'è gente pagata per non fare una mazza dalla mattina alla sera. Sentiamo, e quale sarebbe la genialata?
1: Allora, lo scopo è premiare la scienza ufficiale ma bizzarra. Degli scienziati, ad esempio, lo hanno vinto studiando la chimica del bacio, perché hanno scoperto che baci lunghi, appassionati, riducono le allergie, cioè più baci e meno starnuti.
2: Ah, vedi? Quindi quando lei mi diceva, caro, vado dal medico a fare un tampone molecolare, faceva prevenzione, e io che ero geloso.
1: Ma non è tutto, c'è anche una categoria molto più calda, molto più hot. Un team di ricercatori ha vinto studiando l'impatto dei pantaloni sui topi. Hanno messo dei pantaloncini di poliestere a dei topolini maschi per vedere se influenzava la loro vita sessuale.
2: Fammi indovinare, con i pantaloni attillati di plastica cinese, il topolino non trovava più la brucola per montare il mobile?
1: Esatto, si crea una carica elettrostatica che riduce drasticamente l'attività, cioè l'efficienza del... Vabbè, ci siamo capiti. Quindi ragazzi, se stasera avete un appuntamento, niente biancheria sintetica, scegliete il cotone, altrimenti come i topolini rischiate di fare cilecca per colpa della fisica.
2: E io che pensavo che il calo del desiderio fosse colpa del mutuo, e invece è colpa del tessuto sintetico.
3: No, però scusate ragazzi, non generalizziamo. Il cotone è sicuramente perfetto, ma io che da anni sono nel settore posso assicurarvi che ci sono tessuti sintetici di qualità. E certo intimo di pizzo e di jersey, che funziona magnificamente, almeno sugli umani, dei topi non so.
1: ok, basta, andiamo avanti. I nostri amici dell'Ig Nobel hanno persino premiato uno studio che dimostra che l'orgasmo migliora la respirazione nasale, esattamente come uno spray decongestionante. Una vera e propria terapia d'urto per il raffreddore.
2: Bellissimo. malissimo. Cara, ho il naso chiuso, stasera non mi scappi, dobbiamo fare l'aerosol. E vabbè, comunque mi avete convinto. Vai. Quest'anno mi candido ufficialmente anch'io per l'IG Nobel.
1: Cos'è? Ah sì? Ho paura a chiederlo. Comunque, sentiamo. Brontolo, con quale studio scientifico ti vuoi candidare?
2: Beh, cara Silvia, con uno studio sociologico e balistico applicato al gioco delle carte. Non con il solito scopone, ma con lo strip poker. Anche se hai una mano sfigata, dopo tre giri di spogliarello, l'importante è come cali l'asso.
1: Ovviamente. Ciao Wolfini, occhi ai pantaloni e alle carte.
0: Grazie Silvia, grazie Brontolo, Maria Rosa. Era On My Day.

0: Grande coppia estate 2026, Angelina Mango, Marco Mengoni per Canto d'Amore, grazie a Socievole dal Wolf per questa bella versione che ci hanno dato quasi in anteprima per Wolf DJ. Giovanni Sacco, i saluti, Gio, dove sei?
1: Caro Max, allora come al solito dimmi. Con un po' di anticipo io lascio la trasmissione, ma ovviamente il conduttore principale sei tu, e quindi sarà certamente guidata dal numero uno in assoluto, che anche questa sera, in questa circostanza, con questo caldo veramente afoso, con questa canicola che giammai ci allenta, sarà in grado di concludere alla meglio. Noi ci sentiamo come al solito giovedì prossimo. Da parte mia saluto tutti quanti con uno stringente e affettuoso saluto, un bacio meraviglioso, sempre viva la vita e sempre viva Wolf DJ.
0: Grazie Gio, salutiamo e ringraziamo anche Giovanni Sacco, saluti che arrivano da Sony dalle Isole Canarie. Ciao Sonia, grazie per la fedeltà. Wolf DJ ogni giovedì suona qui su questa fantastica radio. La musica che ci piace, lo stare bene soprattutto, è in live con Max Martinelli. Wolf DJ, sei tu.

Oh ragazzi, Brontolo, non ti preoccupare, lo so, c'è il resumé con i DJ on the space, la Maurillo, cioè il, no, la, il, Maurillo e il,

0: Cioè, pensate che questo è stato il pezzo più consumato nei club di, diciamo, on the world, no? Esattamente. Che poi diceva muoviti intorno al sole, insomma muoviti anche all'ombra, perché comunque col calore che c'è stato quest'estate, veramente, comunque. Moving to the Sun per Ugel, Ultranate, e la voce anche quella di Imael Angel, si chiama così, un trittico davvero di grande fortuna, estate 2026.
1: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: Ci concentriamo? Dai, ci concentriamo, perché adesso è un momento bello. Un momento bello, profondo. Parla di tempo, parla di... Sì, anche di rivalsa, perché comunque bisogna riprendersi, no? Un attimo nella vita quando capitano determinate situazioni. Uno stato d'animo davvero bello, di una poesia incandescente, devo dire. Ecco. No, non l'ho letta tanto, giusto qualche frase. Vediamo un po' se sono bravo. Tra le pieghe del tempo che scorre veloce c'è un soffio leggero che chiama a gran voce. È il giorno che nasce, un regalo sovrano, un piccolo miracolo stretto nel palmo della mano. Non sprecarne il respiro, non ceder la resa, ogni singolo istante ha una grazia sottesa. Anche dove il cammino si fa più in salita si nasconde l'immenso valore della vita. Da peso ai dettagli, al profumo del pane, a un tramonto che muore, alle cose umane, e a un abbraccio improvviso, al rumore del mare e a quel niente che basta per farti sperare. E sorridi di nuovo anche quando fa male, quando il peso del mondo sembra quasi fatale. Perché un viso concesso a una nuova speranza vince sempre sul buio di qualunque stanza. Non è un viaggio leggero, ci spezza, ci prova, ma ogni alba è una promessa che si rinnova. Riconosci il prodigio, la forza, il mistero. La vita è un dono ed è l'unico grande vero.

0: Attenti al lupo, attenti, attenti al lupo, perché comunque ecco, riusciamo a fare DJ anche tagliando le canzoni, mettendone altre. Facciamo anche questo. No, bisognava un po' presentarla, però non fa niente, perché comunque quando c'è poi l'emozione di una canzone e tutto il resto, beh, scappa anche quello, ma l'importante è che ci sia poi il contenuto, no? Che ci sia l'artista e la canzone. Mina, ci perdonerai per aver tagliato quella canzone. Però voglio dire, c'era, arrivava anche a zero, quindi Mina, zero, veramente. Oh, Galileo, ma cosa mi racconti? Cioè, mi mandi un messaggio da Salerno, sentiamo un po'. Mi ricordava la pubblicità delle patatine con Rocco Siffredi. Ma quale? Quale canzone? Ah, Daddy Cool? Ah, ho capito. Sulle pendici dell'Etna. Ah, ho capito. Cioè, proprio non c'è niente da fare. Roba davanti. Ah, che belle esperienze. Saluti da Taormina, grazie, grazie a Frank, ciao, saluti anche gli amici del Gargano, da Vieste, che bella Vieste, grazie ancora, Marco Baldini che compie gli anni oggi, happy birthday to you, ciao Marco, grandi auguri per te, insomma, Francesco che torna, grazie per la fedeltà, Wolf, Riccardo. Riccardo Vello, un cantautore bravissimo, ci ha anche tirato fuori una bella sigletta che ogni tanto mandiamo qui a Wall DJ, devo dire la verità. Io l'altra sera, durante Power Hits Estate, ho ascoltato questa canzone di Tony Pitoni, che non è che mi faccia impazzire, però sta versione è simpatica. Ecco, volevo giusto farvi ascoltare qualche solco, perché i ragazzi la cantano, quindi non possiamo solo pensare noi degli Anta, ci sono anche giovanissimi che ascoltano Wall DJ, e quindi è giusto deliziarli. Sentiamola sta canzone, ma può anche piacere, ma credo che piaccia. Tony Pitoni.
1: Mia nonna quando è morta non mi ha lasciato niente.

Tony, donne ricche ad al remix per Wolf DJ, ma devo dire che se usasse meno magari termini così pesanti sarebbe anche... Beh, c'è chi, a chi... Scusa Tony, è una mia considerazione in diretta, però giustamente insomma bisogna accontentare un po' tutti. Shazam chart della settimana, numero 5 per Procol Harum, A Wider Shade of Pale. Quarta posizione, disco più shazammato. In quarta, Carol G. Manu Chao, Viaggiando per il mondo. In terza c'è Alf e Gigi D'Alessio, nuova canzone, che è questa, che è Genova e Napoli, uscita proprio in questi giorni. Safe è in seconda con Parlar d'Amore con la featuring di Bresh. E il numero 1 più shazammato della settimana, la canzone che abbiamo sentito prima insieme ad Ugel, Himalay Angel ed Ultranate, Moving to the Sun. Questo è Wall DJ, arriva anche Emma, L'amore non mi basta. Wall DJ.

La versione abbastanza ritmata. Beh, bisogna fare complimenti, cari amici di Wolf DJ, a una bella coppia di amici. Uno ha 80 anni, che si chiama Pasquale, maestro diventato virale, e anche questa brava signora che si chiama Elisa, 70. Beh, cosa fanno a 70 anni e 80 anni? Beh, sappiate, ecco perché dice: no, io non ce la faccio a muovermi, io non mi abbasso, io ho il dolore di schiena, oh, mamma mia, i panni, la lavatrice. Per favore, per cortesia, 80 anni e 70 anni, signori e signori, dalle 17.30 alle 19.30 ogni pomeriggio a Piazza Testaccio troverete questi due signori di 80 e 70 anni che ballano da 2 anni che balliamo in strada, racconta il maestro Pasquale. Prima ci vedevamo al parco della Resistenza, poi ci siamo spostati in Piazza Testaccio, e un giorno così insomma, senza fermarci, un signore ci ha chiesto il permesso per fare un video e caricarlo poi sui social. Loro non si aspettavano tutto questo successo, perché poi insomma è diventata contagiosa, no, questa cosa, e quindi tendenzialmente ognuno si sposta proprio in Piazza Testaccio dalle 5:30 alle 19:30, anche per un momento di socialità, di stare insieme, di movimento, di conoscenza. Ed è questa veramente la forza della vita, ecco. Quindi l'età 80, 70, 60, tutti insieme, perché ormai ci sono questi personaggi diventati virali a Piazza Testaccio, si va a ballare a Roma. Se trovate il momento per capitarci, fatelo, perché è veramente troppo bella questa bella novità che abbiamo scoperto anche noi di questi due signori, Elisa e Pasquale, 70 e 80 anni. Questi ballano, hai capito? E si divertono. Viva la vita!

0: la nuova di Olivia Rodrigo, Stupid Song, WAV DJ 2349. Ce la facciamo a fare DJ on the space? Dai, dai, dai, dai. Oh, non ho capito.
1: Oh.
0: Ciao.
1: Ah.
0: Ho capito. Va bene. D'accordo. Ciao, ciao, buonanotte. Oh, DJ on the space, dai, dove siete? Pronto?
2: Salve. Mi riconoscete?
0: Sì.
2: Ebbene sì, sono proprio io, il vostro HAL 9001.
0: HAL 9001.
2: Anche se non presente a questo viaggio epocale a spasso nel tempo, ho avuto il compito e l'onore di riassumere quanto accaduto nell'arco di queste ultime settimane.
0: In maniera
2: anche
0: veloce.
2: Quest'anno i tre amici Pazzarelli, il Maurillo, la Silvia e il Brontolo, ci hanno tenuti sulle spine e fatti emozionare con il loro incredibile viaggio nel tempo,
0: dai,
2: a bordo del mitico furgoncino azzurro, un Bulli del 72.
0: Un Bulli del
2: 72. Siamo stati sulla Luna, per poi fare un incontro straordinario, niente poco di meno che con il grande maestro Leonardo da Vinci. E come dimenticare il viaggio a Milano in compagnia di Leonardo e di Babbo Natale. Un'avventura finita purtroppo a Venezia, a causa di un errore. Si dice sempre per colpa della nostra Silvia, nell'immissione delle coordinate spazio-temporali del furgoncino. Abbandonato il povero Leonardo al suo destino, i nostri amici sono fuggiti e si sono ritrovati in pieno deserto. O almeno così credevano. In realtà erano finiti dritti sul set cinematografico di un grande colossal da $1 milioni. Costretti a scappare ancora per sfuggire all'inseguimento delle comparse infuriate, sono approdati nella Firenze dei Medici, proprio nella residenza di Lorenzo il Magnifico.
0: E c'eravamo!
2: L'incontro con il signore di Firenze è stato epocale, tanto da far guadagnare ai nostri DJ un invito alla festa della sera stessa nella sua tenuta. E mentre la Silvia, dietro la console, faceva ballare tutti con un remix della canzone di Bacco, ecco riapparire un grande amico, proprio lui, Leonardo da Vinci.
0: Leonardo.
2: Al contrario di quanto si potesse pensare, il maestro non era affatto arrabbiato per essere stato piantato in asso a Venezia. Anzi, era felicissimo di riaverli trovati. Ma il calore del Rinascimento sa essere imprevedibile. Il gesto di Leonardo di voler riabbracciare i suoi tre, anzi, quattro amici, viene interpretato dalle guardie come un sacrilegio e un atto di stregoneria.
0: Arriviamo?
2: Il capo delle guardie del Magnifico grida al complotto e ordina l'arresto immediato.
0: Prendeteli!
2: Oramai rassegnati,
0: sì,
2: ai nostri amici non
0: a
2: resta
0: casa,
2: altro
0: dai,
2: da fare che salire a bordo del Bulli e fuggire,
0: a casa,
2: sgomando sulle strade in terra battuta di una Firenze rinascimentale.
0: È finita.
2: Riusciranno i nostri intrepidi eroi a tornare sani e salvi da dove tutto ha avuto inizio?
3: Ce l'auguriamo.
2: Di sicuro ne vedremo delle belle. Soprattutto perché, dopo una gimcana pazzesca tra i mercati rinascimentali, il Bulli riesce a varcare il portale temporale e si ferma con un gran sobbalzo nel parcheggio del nostro studio. I tre amici tirano un sospiro di sollievo. Siamo salvi! Ma proprio in quel momento, dal bagagliaio del furgoncino, si sente tossire. Il portellone si apre e spunta una testa con un cappello di paglia e una tunica sfarzosa. È Lorenzo il Magnifico in carne e ossa, rimasto intrappolato a bordo. E adesso, chi glielo spiega che i suoi fiorini qui non valgono un soldo?
0: Grazie ragazzi, grazie, grazie, grazie, grazie davvero, grazie. Andiamo, andiamo, DJ on the space ci saluta, no? Ci saluta? Sì. Dai che c'è Wolf. Riprendiamo per i saluti, riprendiamo così perché bisogna salutare. Abbiamo fatto un po' il pieno di tutto stasera, veramente. C'è stato Joe, ci sono stati insomma Ladini, qualche ospite, il comandante per l'83esima manifestazione del grande evento di Venezia del cinema. E c'è un'altra bella poesia, però no, dai, la conserviamo per la prossima. Ce n'è qualcuno, diciamo, delle belle parole per concludere la serata. Sì, questa mi piace. Non deve essere facile, deve essere davvero passionale, disorientante, irrazionale, incondizionato, totalizzante, folle. Solo così, amore. Solo così vale la pena davvero viverlo. Beh, Wolf DJ finisce qui, io vi voglio bene, ci sentiamo giovedì prossimo. Stessa radio, stessa radio, stessa frequenza. Wall DJ torna, mi raccomando, poi preparatevi per il numero 352-244-2442 per i vostri vocali, segnatelo 352-244-2442 Wolf DJ. Sondaggio prossima volta, grandi appuntamenti, grande musica, vi aspetto, va bene? Buonanotte da Wall DJ e grazie davvero di cuore.

0: Radio One.
1: È mezzanotte e 3 minuti.

0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
2: Relax your mind.

0: Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme.
2: Amigos, amigos, amigos.

0: give a fuck.
1: Radio 1 Global Dance Radio.
2: Insieme.

0: Radio One Global Dance Radio.
1: Amigos.
2: We don't have clear.

0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
2: Relax your mind.

0: la cola.
1: Radio One Global Dance Radio.
2: Insieme. Amigos.
3: Relax your mind.

0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
2: Relax your mind.

0: Radio One. Global Dance Radio.
1: Insieme.